0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.
2: Elephant, I heart dinosaur soup.
3: I heart water. I heart Andy Hole.
2: I heart radio.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the white side.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Stai ascoltando Radio Tappa.
1: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.

0: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.
1: Le sigarette, le notti in bianco.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

Está a per escutar Avatar. Selezione musical temática de Maurício e o Castelvetro. Avatar. Dal 8 alle 9. Tutti i giorni. Su internet. In questa puntata andiamo a scoprire alcune interpretazioni della tradizione folk italiana. Naturalmente, su Radio Talpaz.

0: con Maria Vergine in prima fila. Ma dai una ruocci non può calondare.
1: L'amore profano.
0: Non può calondare.
1: Si può calondare.
0: Non può calondare.
1: Si può calondare.
0: Purtroppo si spassa per tutto il paese, l'amore sa.
1: Si può calondare.
0: E l'amore profano.

lune, lune, lune. A sa scella ma la senza ma sto su una, su una, una, una, una. Tortuosa, cattorreggia, e così che ballusa, scusa, scusa, scusa. Mesco mozzi, mesca fazza, perché a me

mala si se vuestro una. Torcio mosse che torrece nel mio corso di imballusa. Scusa. Mi scomozzi, mi schiaffazza perché.

0: Καλό Κύφου. Καλό Κύφου.
1: Sono africana, già fatto viaggio strana, speranza la fortuna, la già persa in da lui. Per stata, rostata, rainda, sono stata. Non è che chi mi assiste, la legge non esiste.

0: anche la domenica. Ora musica c'è con le sue novità, anzi di più, perché il sabato e la domenica vi faccio riascoltare tutte le novità che ho presentato nel corso di vari appuntamenti della settimana. Buona domenica, buon weekend da Riccardo Pellegrini. Tutto è pronto per partire e a scaldare i motori, come sempre, ci pensa un classico.
1: Ora musica story
0: 1982.

Music and Lights, Imagination, nel 1982 portavano a segno due singoli, uno più forte dell'altro. Il primo era Just an Illusion e poi pochi mesi dopo arrivava Music and Lights. Oggi ad aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente prima della sua novità al primo ascolto, che si intitola Ok Ok Ok Ok ed è il nuovo singolo di Ste Con

0: intervista. I bambini delle fate è il titolo del singolo di Manuel Pia, artista cagliaritano, ma che sta in quel di Milano. Spero di aver detto tutto giusto. Ciao Manuel, ben trovato, ho detto bene?
1: Ciao Riccardo, sì sì, detto benissimo, ho fatto anche la rima baciata tra l'altro.
0: Hai visto, senza volerlo, eh? Allora, i bambini delle fate, beh, qui vai a toccare un argomento bello e anche racconti la storia di due persone belle, storia che hai già raccontato anche ad esempio a Domenica In, e poi queste due persone sono anche nel tuo video, ma andiamo con ordine. Come è nato questo I bambini delle fate?
1: Guarda, è nato che io appunto vedi un'intervista loro in televisione e mi commossi a tal punto che poi entrai subito dopo l'intervista, entrai in studio, presi la chitarra e scrissi di getto sia il testo che la musica.
0: Ti è venuta proprio l'ispirazione?
1: Sì. Veramente, anche perché poi ho avuto delle esperienze da docente con dei bambini appunto con quel tipo di problematiche, quindi mi toccava e mi tocca proprio le corde dell'anima, come si suol dire, no?
0: Ecco, specifichiamo un po' per gli ascoltatori, stiamo parlando di autismo e i protagonisti sono Franco e Andrea Antonello, che magari qualcuno avrà avuto modo di vedere perché sono anche molto social, insomma sono papà e figlio, giusto?
1: Sì, esattamente.
0: Vai pure avanti.
1: Niente, dopo che ho inciso il pezzo, sono stato poi appunto, ho contattato Franco dicendogli appunto che avevo scritto questo pezzo per loro, è piaciuto tantissimo e poi siamo stati ospiti a Domenica In, è piaciuto molto anche a Mara e quindi ci ha ospitato, mi ha ospitato per la presentazione del singolo e adesso insomma, tante cose belle e sono che qua da voi, grazie per l'invito.
0: Allora, abbiamo già detto che c'è un video dove Franco e Antonello sono anche protagonisti con un loro cameo, ma questo brano che seguito avrà? Adesso tu cosa farai? Chiaramente lo stai promuovendo, è un singolo a sé o farà parte di un progetto più ampio?
1: Ma per adesso è comunque un singolo che sta appunto, è in fase di promozione, ma sicuramente ci saranno poi degli sviluppi, perché non vorrei mai peccare di presunzione, però mi piacerebbe che questo brano fosse una colonna sonora per appunto questa problematica, per rendere una sensibilizzazione maggiore e far sì che il problema dell'autismo non sia solo il 2 aprile che è la giornata mondiale, certo, ma sia tutti i giorni, perché comunque bisogna sensibilizzare e credo che la musica possa fare questa cosa benissimamente. E poi ci saranno appunto dei concerti dove la porterò in giro con me e la presenterò live con la band e quant'altro.
0: Allora, noi adesso qua da Ora Musica abbiamo lanciato l'appello, mandiamo il brano in onda e quindi chissà, qualcuno che ci ascolta, siccome questa è una cosa comunque che ci tocca a tutti, per trovare di Manuel Pia, come ti troviamo sui social? Mi metto dalla parte degli ascoltatori.
1: Sì, la mia pagina Facebook Manuel Pia, o ancora Instagram Manuel Pia trattino Manuel trattino Pia trattino 10, e poi su tutti i digital store da Spotify eccetera, YouTube, insomma, sono sempre attivo, diciamo.
0: Manuel Pia, I bambini delle fate, andiamo ad ascoltare il brano, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie a te Riccardo.
2: Io sono i gesti che non vorrei fare, gli amori che non vorrei avere.

0: Oggi a Ora Musica il nostro ospite era Manuel Pia e questo è il suo singolo I bambini delle
1: radiotalpa.it.

Inizia sui colli di Bologna, la storia di chi scrive notte e giorno. Molto tempo ho vissuto con vergogna, era lei la mia compagna notte e giorno. Ho imparato a reprimere la noia tra sostanze che vedevo ogni giorno.

Faccio fatica la notte per dormire. In testa quattro cose, soldi, soldi, madre ambire. Il mondo gira strano se sei fatto di tre cose. La notte sei nel letto che ripensa certe cose. Lì, anestesia totale. Ti gira tutto intorno che non riesci più a parlare. Ti girano gli occhi se poi scopri che hai le corna. La donna poi si scusa, dice che era solo sbronza. Ti dice che ti ama, ti chiama solo amore. E l'uomo poi ci casca, le perdona quell'errore. Nessuna istanza parla, ma il silenzio fa rumore. E forse proprio questo mi fa salire il magone.

0: scioglie giorno per giorno la tua carriera.
1: Si scioglie giorno per giorno la tua carriera, canta David Ilea, giorno per giorno è estratto dal suo EP che si chiama Genesi, un EP con 4 brani e oltre a giorno per giorno ci sono Il bimbo uomo, Ho smesso e un'altra versione speciale di Il bimbo uomo. Ora musica anche Dueco, parliamo di questo progetto molto molto particolare. Dueco è un duo composto da Paolo Grassi e Francesco Plebani, il loro singolo si intitola Incanto e nuvole.

Incanto e Nuvole. Questo è il nuovo singolo firmato da Dueco, questo originale duo artistico composto da Paolo Grassi e Francesco Plebani. Spazio adesso invece ad Alessandra Latino, Oltre Ade.

0: Oltre Ade, questo era il singolo di Alessandra Latino, l'hai ascoltato qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Radiotalpa.it.

0: Nuova versione di questa canzone che risale agli anni 70, Mia Martini con Di Tanto Amore, nuova versione riarrangiata, ascoltata qui a Ora Musica, dove adesso invece c'è Elisa Alberti, uscita con il suo nuovo singolo, Cuore Malato.
1: Scende la sera come un sipario, teatro, tramonto svanisce inghiottito dal mar, trascinando con sé le emozioni più care. Un altro giorno è passato.

Cuore malato, questa è la canzone di Elisa Alberti, tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Oh, tra i nostri ospiti di questa settimana, Serena Schintu, che arriva dalla Sardegna e che è uscita con questo nuovo singolo, Come scintille.

0: come scintille. Questa è la nuova canzone di Serena Skintu, l'hai ascoltata qui a Ora Musica.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.

Mediterraneo, nuovo progetto firmato Mediterraneo, ovvero Paolo Bonazza. Ci sono tantissime collaborazioni, c'è Roberta Giallo, c'è Gerolamo Sacco, Malavoglia, Gioliero, Aurora Convertini, Lorenzo Minarini. In questo brano in particolare la collaborazione è con Vale Comunque e la canzone si chiama Messia. Il progetto invece Nel mare di questo rumore, sono 9 brani, 8 già pubblicati e più una traccia inedita. Alberto Conti nei prossimi minuti qui a Ora Musica, novità anche per lui, Bazar.

Bazar, la canzone di Alberto Conti, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. La nostra vetrina oggi chiude con Mirko Vega, The Door.

0: The Door, il singolo di Mirko Vega, chiude oggi Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete ci ritroviamo su Instagram, cercate il profilo Riccardo Pellegrini tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Radio Talpa ogni domenica e giovedì dalle 14 alle 15 è diversamente beat. Con Enrico Simoncelli andrete a ritroso nel tempo per ascoltare le grandi hit straniere degli anni 60 e 70 e le loro cover italiane. Sicuramente molte di queste cover sono rimaste impresse nella memoria di ognuno di noi. Ad Enrico Simoncelli il compito di riportare alla luce questi ricordi. Diversamente beat, la domenica e il giovedì dalle 14 alle 15 su radiotalpa.it.

0: Jazz Train.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, io sono Francesco Sciarretta, ricordo l'appuntamento in radio ogni martedì sera dalle 21.30 alle 22.30 con Jazz Train, la musica jazz e oltre ogni settimana su Radio Talpa. Da parte mia ancora un buon ascolto e a presto.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Non andartene docile in quella buona notte. I vecchi dovrebbero bruciare e delirare al serrarsi del giorno, in furia contro il morire della luce. Benché i saggi conoscano alla fine che la tenebra è giusta, perché dalle loro parole non diramarono fulmini, non se ne vanno docili in quella buona notte. I probi, con l'ultima onda, gridando quanto splendide le loro deboli gesta danzerebbero in una verde baia, si infuriano contro il morire della luce. Gli impulsivi che il sole presero al volo e cantarono, troppo tardi imparando ad averne afflitto il cammino, non se ne vanno docili in quella buona notte. Gli austeri, prossimi alla morte, con cieca vista accorgendosi che occhi spenti potevano brillare come meteore e gioire, si infuriano contro il morire della luce. E tu, padre mio, là sulla triste altura, benedicimi ora con le tue lacrime furiose, te ne prego. Non andartene docile in quella buona notte, infuriati contro il morire della luce.

uccelletto che cantando vai, over piangendo il tuo tempo passato, vedendoti la notte il berno alato e il dì dopo le spalle i mesi gai, se come i tuoi gravosi affanni sai, così sapessi il mio simile stato, verresti in grembo a questo sconsolato a partir seco i dolorosi guai. Io non so se le parti sarian pari, che quella cui tu piangi è forse in vita, di che ma morte e il ciel son tanto avari, ma la stagione l'ora men gradita col membrar dei dolci anni e degli amari. A parlar teco, con pietà, m'invita.

portami il girasole, ch'io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino, e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti del cielo l'ansietà del suo volto giallino. Tendono alla chiarità le cose oscure, si esauriscono i corpi in un fluire di tinte, queste in musica, svanire è dunque l'avventura delle venture. Portami tu la pianta che conduce dove sorgono bionde trasparenze e vapora la vita, quale essenza. Portami il girasole impazzito di luce.

0: radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Riconquistata è l'eternità. Il mare e il sole insieme sono spariti. Anima in veglia, un tacito al nulla della notte, all'incendio del giorno assenso diamo. Via dai giudizi umani, dalle passioni trite, libera là tu scegli il tuo volo. O che dal vostro fuoco, frantumi di seta ardenti, senza parole emani il dovere che non ha fine. Là dove mai si spera, dove non c'è chi sorga, là è la scienza paziente del supplizio sicuro. Riconquistata è l'eternità, il mare e il sole insieme sono spariti.

Le donne del sud, tenere come le ombre, voraci come bei fiori. Le donne del sud che hanno il cospetto di ocra e le mani di una domanda, sanno essere silenziose e presenti. Tu, Penelope dolce, intessi una tela viola. Ti ho vista alla finestra, abbarbicata e leggera come l'edera folta. Tu sei una donna del sud, altera nella sapienza, vedova nel tuo lavoro, tenera come il cristallo, amante di ciò che è vero. Le donne del sud ardono dei loro mariti, perle che cadono fonde in grembo alla gelosia. Le donne del sud hanno il passo che lieve scandisce le foglie fitte. Sono novembrine e segrete, somigliano alle strane voglie che prende l'ostensorio in mano ad un misericordioso prete.

di pensiero in pensiero, di monte in monte, mi guida amore. Con ogni segnato calle provo contrario la tranquilla vita. Sei in solitaria piaggia, riva o fonte, se in fra due poggi siedi ombrosa valle e vi si acquieta l'alma sbigottita, e come amor l'invita. Or ride, or piange, or teme, or s'assicura, e il volto che lei segue ov'ella almena si turba e rasserena, e di non esser picciol tempo dura, onde alla vista uom di tal vita esperto diria. Questo arde, e di suo stato incerto, per alti monti e per selve aspre trovo qualche riposo. Ogni abitato loco è nemico mortale degli occhi miei. A ciascun passo nasce un penser nuovo della mia donna, che sovente in gioco gira il tormento ch'io porto per lei. Ed appena vorrei cangiar questo mio viver dolce amaro, che dico, forse ancor ti serva amore ad un tempo migliore.

Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.

I'ma be cool, pop relax.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

gli spalle sopra, grande hit di Vasco Rossi. È il decimo lavoro in studio per il cantante emiliano, uscito il 6 febbraio 1993. La musica è stata ripresa dalla canzone Celebrate degli Unemotional Fish, una band irlandese di alternative rock, fondata nel 1988 ed attiva a tutt'oggi con 5 album pubblicati, mentre il testo è interamente scritto da Vasco. Il titolo ricalca l'assonanza con la frase This Party's Over, presente nel testo della canzone originale, Celebrate.

Erano degli Animational Fish con Celebrate. La band irlandese, fortemente influenzata da David Bowie, Iggy Pop, i T-Rex e gli U2, è in attività dal 1988. Il brano risale al 1990 per il loro omonimo album d'esordio. E continuiamo con Paola Turci.

la bella e brava Paola Turci con Mi manchi tu. L'artista romana incise questo brano nel 1997 per l'album Oltre le nuvole, con testo della stessa cantante che parla di una mancanza sentita profondamente, con un'enfasi sul vuoto lasciato da una persona importante ed una melodia ed un'atmosfera di riflessione e malinconia. E la cover di Missing You di John Waite.

John Wayne è un cantante inglese e questa Missing You è uno dei suoi più grandi successi, datato 1984, dal suo secondo lavoro No Breaks. Fino ai primi anni 90 è stato il frontman dei Bad English e nel 2003 è stato uno degli artisti scelti da Ringo Starr per il suo tour con la All Stars Band. E continuiamo con Ornella Vanoni.

la particolarissima voce di Ornella Vanoni con La famosa volpe azzurra, testo di Fabrizio De André e Sergio Bardotti, sostanzialmente fedele all'originale. La canzone è compresa nell'LP Ricetta di donna, pubblicata nel 1980, è la versione di un grande brano di Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat. It's for

esattamente, fare il gesto appropriato, la mossa giusta e il momento opportuno. È un brano pop energetico e ha un testo che esprime il desiderio sincero e intenso di unirsi a qualcosa, a qualcuno, in modo appunto giusto e naturale. E quindi The Right Thing ai Simply Red.

0: E qui vi ricordo che torniamo nella colonna sonora di Dirty Dancing, perché questa era Angry Eyes di Eric Carmen, una canzone che questa è dell'87, visto che stiamo affrontando le 87 songs. Lui è un cantante americano. E il film, vi ricordo che vedeva come protagonisti Jennifer Grey e Patrick Swayze. Non lo chiamo Swayze,
1: Swayze.
0: Recentemente, anzi non più recentemente, purtroppo scomparso. E gli autori del brano sono John De Nicola e Frankie Previte, che sono anche gli autori dell'altra canzone del film, che è I Have the Time of My Life, forse più famosa. E questa scena è stata inserita nella... questa canzone è stata inserita nella famosa scena nella quale Patrick Swayze, Johnny Castle, da una delle sue lezioni di ballo a Baby, che era Jennifer Grey. Ecco, e la storia, la nemesi, la storia di questa canzone, adesso faccio un po' di Wikipedia, mi piace, fu contattato per incidere la canzone da suo ex produttore in un momento in cui sembrava di aver bisogno e aveva deciso lui ormai di abbandonare la carriera musicale di interprete e quindi voleva soltanto dedicarsi alla composizione. E invece la demo originale del brano è stata inserita insieme ai demo originali di altri brani del film in una raccolta intitolata Dirty Dancing The Original Demos. E insomma, a chi interessa tutta la colonna sonora può trovarla nell'original demos del film. È comunque un film veramente, io li ricordo, e vorrei citare la nostra terza BFF,
1: Bonna Tyler.
0: Questa è una canzone che è dedicata a lei, perché eravamo andati a vederlo al cinema a Gabicce e io ricordo che ogni volta che compariva Patrick lei faceva delle esternazioni e poi sgridava me, quindi tutta la gente intorno pensava ma cosa... Vabbè, questi sono ricordi anni 80. Adesso
1: Tyler è tremenda,
0: al cinema Tyler. Adesso non si può fiatare, giustamente.
1: E io cosa ti rispondo? Con una canzone un po' assurda, non so, te la ricordi? Mia bocca di Gilles Jones?
0: Sì, me la ricordo. Okay. Tu volè la
1: mia bocca? I love another. Era tutta strana. Allora, Jill Jones conosce Prince a 18 anni nel 1980, dietro le quinte di un concerto di Rick James. Lei è figlia della manager della diva della Motown Tina Mary e fa la corista. Prince ha appena pubblicato l'ultimo album Dirty Mind e con la sua band fa da artista a spalla nel tour di James. È l'epoca in cui va sul palco con un paio di mutandine maculate, calze autoreggenti e un trench. Gilles lo urta in un corridoio stretto e gli dice: «Ehi, e chi saresti tu?» Prince si limita a sorridere. E il singolo Mia Bocca è un singolo un po' particolare, non si capisce neanche in che lingua la cantano. Comunque, ve la dedico. Mia bocca.
2: On the first hot day, I created something a little too hot. Now check it out.

0: Restiamo nel 1987 con Susan Vega e Lucca, è stato il singolo più famoso di questa cantante cantautrice, ma dovete sapere che io la adoro, l'ho anche sentita in concerto al Velvet, perché comunque è anche compositrice e avevo anche un libro delle sue raccolte poetiche, perché è una persona veramente sensibile. Dovete sapere che il testo racconta la drammatica storia dei maltrattamenti fisici subiti in famiglia da un bambino chiamato Lucca. E il brano nell'estate dell'87 raggiunse la terza posizione nella classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti e permise alla giovane cantante Susan Vega di diventare nota al grande pubblico. Nel 2021 Susan Vega ha rivelato che la canzone parlava proprio degli abusi emotivi e fisici che aveva subito lei da parte del suo patrigno, Edoardo Vega Jung. Infatti, fino all'età di 9 anni, Susan ignorò che il padre naturale fosse Richard Peck, in cui in seguito riprese i contatti. E ha fatto questa dichiarazione molto toccante, infatti. Nella mia famiglia c'erano abusi, in realtà io sono Lucca.
1: Oddio, dopo
0: Luci,
1: alleggerisci
0: un pochino perché adesso ho una coltellata.
1: La classica canzoncina anni 80, leggera.
0: E con quella intanto diamo gli orari e salutiamo tutti.
1: Brava, gli dai te perché io non li imparerò mai. Adesso me li devi scrivere per bene.
0: Io sono quella che dà i numeri praticamente, mi dai per quella. Allora, BFF, la trasmissione delle Best Friends Forever, le canzoni amiche o come volete dirle, definirle, con noi assente giustificata la nostra buona Tyler, e presente invece il nostro super Henry Styles alla regia. Lucy, Lucille, Eva e Evil vanno in onda ogni venerdì alle 19 www.radiotalpa.it, ma anche la domenica alle 15. E inoltre invece su Radio Icaro, su Radio Play in streaming o sui 92 MHz il venerdì alle 23 e la domenica alle 21. Vai, bravissima. Lucy, con la leggerezza, dai saluti con la leggerezza.
1: Super leggera. Allora, quasi mi vergogno, Eva, però dopo...
0: Perché? Gli Smiths non sono mica leggeri.
1: No, ma non è quella.
0: Ah, non sono gli Smiths. hai cambiato in corso d'opera.
1: Sì, perché... Dopo che ho sentito My Name is Luca, insomma, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, non so se ve la ricordate.
0: Sì, sì.
1: Il film era Mannequin, un film di un manichino che diventa donna, adesso il film non me lo ricordo bene. Comunque, questa canzone dice, nessuno potrà fermarci ora, e cosa celebra naturalmente? Un amore invincibile, capace di superare ogni ostacolo e durare per sempre. È un inno alla determinazione di coppia e alla costruzione di un futuro insieme, nonostante le avversità esterne, sottolineando la forza dell'unione. Mi è venuto il rosghino perché non è che ci credo tanto. Indica la volontà incrollabile di due persone di rimanere unite, affrontando insieme sia i bei momenti che le difficoltà. Viene utilizzata come inno al trionfo dell'amore e alla perseveranza, quindi insomma proprio un pezzo tutto pieno di sogni, condivisione e amore. A voi, Nothing's Gonna Stop Us Now degli Starship.

0: ma adesso Morris ci sente bene, perché abbiamo scelto due canzoni proprio sì. di questa band. Prima parto io con questa bellissima canzone che avete appena ascoltato, il primo singolo tratto dall'album Strange Ways We're Here We Come, ce la posso fare, che viene appunto pubblicato il 10 agosto dell'87, e venne fuori dall'amore mio di Morrissey, dice Johnny Marr, per Young, Gifted and Black di Bob Handy e Marcia Griffiths. Entrambi la adoravamo, così il nostro brano cercava di catturare quello spirito. Se si ascoltano le parti degli archi su entrambe le canzoni è possibile accorgersene. Poi invece il testo parla di una ragazza costretta in ospedale dopo un terribile incidente dal punto di vista del suo fidanzato, che ha per lei parole insieme preoccupate e sarcastiche, e quindi praticamente nel finale drammatico Morrissey canta anche il temuto ironico addio, Let me whisper my last goodbyes, I know it's serious, cioè lasciami sussurrare l'ultimo addio, so che è serio. Quindi diciamo che è una canzone un po' ironica, e sappiamo che Morrissey è un personaggio ironico, ma anche sì. abbastanza con un carattere molto deciso. Abbiamo saputo mm-hmm. anche anni fa che a Roma aveva contestato qualcosa con i vigili urbani. Secondo me incontrarlo per strada è meglio lasciarlo passare.
1: Prego.
0: Tocca a te, Luci, sempre con gli Smith.
1: Sempre con gli Smith, stesso album. Che fantasie che abbiamo avuto, Eva.
0: Noi siamo in empatia, in contatto
1: empatico. Siamo in empatia, brava, da lontano. E, stesso album, quindi, Strange Ways, Here We Come. E il brano è noto per il suo testo ironico. Ah, non ho detto il nome. Allora, il nome è molto difficile. Ci vuole un quarto d'ora.
0: La puoi dire anche alla fine quando lo lanciamo. Intanto presentala.
1: Ecco, sì, brava, così lo dico una volta sola. Il brano è noto per il suo testo ironico e il video girato a Manchester con i membri della band in bicicletta. Non fu pubblicato come singolo nel Regno Unito per riferimenti ai violenti fatti di cronaca dell'epoca. Originariamente previsto come singolo nel Regno Unito, fu ritirato e pubblicato solo in America, Australia e in alcuni mercati europei, tra cui la Germania, a causa di una frase sul massacro di massa, ritenuto inopportuna dalla BBC dopo il massacro di Hungerford. Comunque, nonostante la controversia, la canzone è considerata un classico della band, spesso citata nelle classifiche di gradimento dei fan. Quindi, pronta, eh? Sei pronta?
0: Vai.
1: Stop me if you think you have heard this one before.
0: Bravissima, The Smiths, e con questa concludiamo il 1987.
1: Che fatica, 87, che fatica.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Ogni nota è un ponte verso la loro cultura, un invito a comprendere la profondità di un popolo che, nonostante le sfide, continua a cantare la propria identità. Vogliamo approfondire, scavare ancora e condividere con voi nuove storie, nuovi suoni, nuove emozioni. Mi raccomando, Nativi Americani, ieri e oggi è il vostro spazio per scoprire tutto questo. Ma abbiamo bisogno di voi per crescere. Aiutateci a diffondere la voce, parlate del nostro programma, condividetelo con chi ama la storia, la musica, le tradizioni dei popoli indigeni. Ogni ascoltatore in più è un passo verso la valorizzazione di queste culture straordinarie, verso la divulgazione di culture che non hanno mai avuto giustizia. Unitevi a noi. La terra canta ancora e noi siamo qui per ascoltarla insieme. La storia dei nativi non è solo il passato, ma è soprattutto un'ispirazione per il futuro. Quindi condividete, ascoltate e fate parte della nostra tribù radiofonica.
1: Ogni venerdì alle ore 17:30 su radiotalpa.it.
2: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22:30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia and Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Hammond Trio. Un'esclusiva Tuscia and Jazz for SLA. Ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tushandjazzforsla.it. Tuscia and Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock, dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
3: Come you masters of war, you that build the big guns, you that build the death plane.

0: risks. I just don't want you to know I can see through your masks.
1: Cari amiche, cari amici, ovunque voi siate in questo momento, un abbraccio da Maurizio, benvenuti per Radio Talpa. Beh, oggi vogliamo accendere le onde di questa radio per lasciare che tutto quello che ci circonda ci ascolti, perché questa è una trasmissione che non cerca applausi, ma coscienze. Perché oggi, qui su Radio Talpa, mettiamo in fila voci che hanno scelto la musica come testimonianza. Allora artisti come Bob Dylan, John Baez, i Creedence Clearwater Revival, John Lennon, De Gregori, De André e tanti, tanti altri non si limitano a raccontare la guerra con le loro canzoni, ma la interrogano, la sfidano, la trasformano in richiesta di umanità. Ogni canzone è una piccola sentinella, parole che resistono al tempo, melodie che scavano dentro, storie che ci ricordano che dietro ogni conflitto ci sono volti, nomi, case e sogni. E allora cerchiamo di ascoltare con attenzione, perché quello di oggi non è solo intrattenimento, ma è un invito a sentire, a ricordare, a scegliere. Qui la radio non parla per sé, ma dà voce a chi ha cantato per la pace. E allora lasciamo che la musica apra quelle finestre che spesso noi lasciamo chiuse. Lasciamo che le note ci portino vicino a chi ha sofferto e a chi ha sperato e chi continua a soffrire e sperare. Respiriamo in maniera profonda, perché stiamo per attraversare decenni di canzoni che hanno fatto da specchio alla storia e che ancora oggi ci chiedono di non voltare lo sguardo. E allora vogliamo iniziare con una delle canzoni più iconiche di sempre, quel Masters of War, I Signori della Guerra di Bob Dylan, che è un'accusa diretta e senza compromessi contro i poteri che costruiscono e traggono profitto dalla guerra. È un brano di rabbia morale che punta il dito contro il complesso bellico e chi si nasconde dietro le scrivanie, mentre altri civili, giovani soldati, muoiono. Noi vi proponiamo la versione in italiano per comprendere ancora meglio la potenza di questo testo scritto da Bob Dylan. Si parte.
2: Venite, padroni della guerra, voi che costruite i grossi cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite tutte le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie, voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Voi che non avete mai fatto nulla se non costruire per distruggere, voi giocate con il mio mondo come se fosse il vostro piccolo giocattolo. Voi mettete un fucile nella mia mano e vi nascondete dai miei occhi e vi voltate e correte lontano quando volano le veloci pallottole. Come Giuda nei tempi antichi, voi mentite e ingannate. Una guerra mondiale può essere vinta. Voi volete che io creda, ma io vedo attraverso i vostri occhi e vedo attraverso il vostro cervello, come vedo attraverso l'acqua che scorre giù nella fogna.

voi caricate le armi, che altri dovranno sparare. E poi vi sedete e guardate mentre il conto dei morti sale. Voi vi nascondete nei vostri palazzi, mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango.

avete causato la peggiore paura che mai possa spargersi. Paura di portare i figli in questo mondo, poiché minacciate il mio bambino, non nato e senza nome. Voi non valete il sangue che

Che cosa sono io per parlare quando non è il mio turno? Direte che sono giovane, direte che non ne so abbastanza. Ma c'è una cosa che so, anche se sono più giovane di voi. So che perfino Gesù non perdonerebbe quello che fate. Voglio farvi una domanda. Il vostro denaro vale così tanto? Vi comprerà il perdono? Pensate che potrebbe? Io penso che scoprirete, quando la morte esigerà il pedaggio, che tutti i soldi che avete accumulato non serviranno a ricomprarvi l'anima.

E allora, l'avete ascoltata? Questa Masters of War è un attacco lirico ai responsabili della guerra, politici, generali e industriali che progettano e finanziano strumenti di morte senza affrontarne le conseguenze umane. Bob Dylan usa immagini nette e un tono di condanna personale per smascherare la freddezza e l'ipocrisia di chi prepara i grilletti e poi osserva il conto dei morti. Un brano che Bob Dylan scrisse nel 1962 e che nasce nel clima della guerra fredda e delle crescenti tensioni che avrebbero portato al coinvolgimento americano in Vietnam. E purtroppo continua ad essere una canzone estremamente attuale. Così come questa Where Have All the Flowers Gone, una canzone che usa immagini semplici come fiori, ragazze, giovani uomini, soldati, cimiteri, per mostrare il ciclo che porta dalla vita alla morte e per chiedere con dolore quando l'umanità imparerà. Noi ce l'andiamo ad ascoltare dalla magnetica voce di John Baez.

È la volta ora di John Lennon con un'altra di quelle canzoni iconiche come Imagine, un invito utopico a immaginare un mondo senza barriere, senza nazioni, senza religioni, senza possesso, come premessa per la pace. Il brano è diventato, e lo sappiamo tutti, un inno globale di pace, di umanità, una canzone incredibile, dove si chiede all'ascoltatore di visualizzare una realtà alternativa in cui non esistono cieli promessi, confini nazionali o accumulo di beni, e suggerisce che, eliminando queste divisioni, la convivenza umana potrebbe essere più pacifica. E allora ascoltiamoci la meraviglia di questa Imagine di John Lennon.

C'è un'altra canzone iconica come Peace Rain di Cat Stevens che celebra l'ottimismo e la possibilità di cambiamento collettivo, usando l'immagine del treno come metafora di un movimento che avanza dalla tenebra verso la luce. Un testo che alterna immagini di gioia e dolore per chiedere perché continuiamo a odiare e per esortare a unirsi ad un percorso condiviso verso la pace. E allora ascoltiamo questo meraviglioso brano di Cat Stevens che raggiunse i vertici della classifica Billboard ed è un'altra di quelle canzoni che abbiamo da sempre amato.

E ora la volta di un brano di una grande band italiana come i Nomadi, con questo pezzo che ci presentano che si chiama Contro, un brano esplicitamente antimilitarista che denuncia l'ipocrisia dei potenti, il profitto dalla guerra e la sofferenza dei popoli. È parte dell'ultimo album con la voce di Augusto Daolio e resta un monito contro ogni forma di violenza e ingiustizia. Ascoltiamolo.

Un'altra canzone storica contro la guerra è Hero of Destruction di Barry Maguire. Un grido di allarme degli anni 60, una canzone protesta che mette in fila paure e ingiustizie, guerra, minaccia nucleare, razzismo e ipocrisia politica e chiede all'ascoltatore di non ignorare il pericolo imminente. Hero of Destruction denuncia la sensazione di essere sull'orlo di un disastro collettivo. Il testo elenca conflitti internazionali, tensioni razziali e contraddizioni sociali per costruire un'immagine di mondo prossimo al collasso. La ripetizione del ritornello sottolinea la frustrazione di chi vede i segnali, ma sente che la società non reagisce. Pensate un po', è una canzone scritta nel 1965 e purtroppo è estremamente attuale.

Ed è ora la volta di un ex Beatles come George Harrison nella sua Give Me Love, un brano che chiede amore, pace e guida spirituale. È un brano intimo e vuole essere proprio un mantra che unisce devozione personale e speranza universale. La canzone è una supplica rivolta al divino per amore, luce, vita e pace sulla terra.

Questa rassegna di canzoni contro la guerra, per la pace, non potevano mancare i Creedence Clearwater Revival di John Fogerty e la loro Fortunate Son. La canzone uscì nel pieno della guerra del Vietnam, siamo nel 1969, e divenne rapidamente un simbolo della controcultura e del movimento pacifista. Il nucleo del brano è una critica all'elitismo e all'ipocrisia patriottica. Fogerty mette in scena la contraddizione per cui alcuni, nati con il cucchiaio d'argento, possono evitare la leva o le conseguenze della politica estera, mentre i giovani meno privilegiati vengono mandati a combattere, vengono mandati al fronte, vengono mandati a morire.

Torniamo in Italia con un grande cantautore come De Gregori e la sua Generale, che è una ballata antimilitarista che racconta il ritorno dalla guerra e il desiderio di normalità, trasformando immagini quotidiane in una potente denuncia contro la violenza e la perdita. Una canzone che descrive il ritorno a casa dopo la guerra e mette in luce il vuoto, la sofferenza e la speranza di ricominciare, contrapponendo la retorica militare alla vita semplice delle persone rimaste a casa. Questa tensione tra marcia e domesticità è il cuore emotivo del brano.

E ora la volta di una folk singer che in tanti di noi abbiamo amato, Buffy Sainte-Marie, con la sua famosissima Universal Soldier, un inno antimilitarista che attribuisce la responsabilità della guerra non solo ai leader, ma anche agli stessi individui. Invita a riconoscere il ruolo personale nel perpetuare i conflitti. Questo brano fu scritto da Buffy Sainte-Marie nei primi anni 60. E la canzone nacque dopo che quest'artista, durante una sosta notturna in aeroporto, vide passare soldati feriti e si interrogò su chi fosse davvero responsabile della guerra.

0: Arriviamo anche ai giorni nostri con un brano di Tananai e il suo Tango, una ballata che racconta un amore a distanza segnato dalla guerra, che prende ispirazione da una storia vera, la coppia ucraina Olga e Maxim, e usa il tango come metafora del destino che separa e mette alla prova gli amanti.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

E ora la volta di un grande poeta italiano come Fabrizio De André e la sua Guerra di Piero. È una ballata antimilitarista che racconta con linguaggio poetico e narrativo la tragica umanità della guerra attraverso la figura di un giovane soldato chiamato Piero. Il brano è diventato un classico della canzone d'autore italiana. Una canzone che mette in scena il conflitto come esperienza umana e non come eroica impresa. Piero è un ragazzo che conserva la sua pietà e la sua umanità anche in battaglia e per questo esita a uccidere, un gesto che gli costa la vita. Il testo non celebra l'eroismo militare, ma denuncia la crudeltà e l'assurdità della guerra, trasformando immagini semplici come fiori, torrente, primavera, in un monito contro la violenza.

Abbiamo iniziato con Bob Dylan, un testo così importante come Masters of War, ma Bob Dylan ci ha regalato altre perle, come ad esempio Blowing in the Wind, un canto di domande retoriche che trasforma l'indignazione per la guerra, l'ingiustizia e l'indifferenza in un'immagine semplice e potente. La risposta è nell'aria, evidente eppure sfuggente. Blowing in the Wind pone una serie di domande retoriche su guerra, libertà e compassione, chiedendo quante strade, quante pallottole, quanti morti siano necessari prima che l'umanità cambi. La risposta ripetuta, "The answer, my friend, is blowing in the wind", è volutamente ambigua. Può significare che la risposta è ovvia, è sotto i nostri occhi, oppure che è impalpabile come il vento, e quindi difficile da afferrare. Ascoltiamo Bob Dylan.

E andiamo a chiudere con una canzone che ognuno di noi, almeno una volta nella vita, sicuramente ha cantato. C'era un ragazzo che, come me, amava i Beatles e i Rolling Stone. Una canzone di protesta contro la guerra, in particolare, in questo caso, la guerra del Vietnam, che racconta la storia di un giovane privato dei suoi sogni e mandato al fronte. Il brano fu scritto da Franco Migliacci e Mauro Lusini, arrangiato da Ennio Morricone. E divenne un successo, anche se fu censurato dalla RAI. Una canzone che mette a confronto il mondo dei sogni giovanili e la brutalità della guerra. Il protagonista è un ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stones, simboli della cultura pop e della libertà, ma viene chiamato a combattere in Vietnam, rinunciando ai suoi progetti e perdendo la vita. Un testo che funziona come una denuncia semplice e diretta, la guerra ruba il futuro ai giovani.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo arrivati al termine di questo percorso sonoro verso la pace. Se queste canzoni che avete appena ascoltato in qualche modo vi hanno scosso, vi hanno emozionato, non lasciatele morire nel buio, portatele con voi nelle parole che scambiate, nelle scelte che fate, nei vostri gesti quotidiani. La musica che abbiamo ascoltato non pretende soluzioni facili, ma ci ricorda che la pace è un lavoro di tutti i giorni, fatto di ascolto, di cura, di memoria condivisa. E allora oggi ringraziamo ancora una volta gli artisti che hanno trasformato rabbia e dolore in canto. E ringraziamo voi che avete scelto di restare sintonizzati oggi, di non chiudere le orecchie davanti alla verità. Qui a Radio Talpa le voci continuano a cercare, a chiamare, a sperare. La nostra frequenza resta aperta a chi vuole ascoltare e a chi vuole agire. Prima di congedarmi da voi, un ultimo invito. Fate girare queste canzoni, raccontatele, discutetele. La pace cresce quando le storie vengono condivise. Grazie per aver navigato queste onde con noi. E restate umani, le nostre trasmissioni continueranno a cercare la verità con il linguaggio più antico e potente che conosciamo, e cioè la musica. Grazie da Maurizio Benvenuti, grazie da Radio Tale.

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone.
0: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
3: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Cariviti di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Ammond Trio. Un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA. Ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA. Perché far parte della ricerca è jazz.
4: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
5: Il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
6: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
7: Cari amiche e cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti, sono qui negli studi della radio per parlarvi di un artista che mi ha accompagnato per tutta la vita, perché avevo 14 anni quando ho comprato il mio primo disco di Willie Nelson, un artista immenso, un'icona della country music, un grandissimo texano, ma un patrimonio dell'umanità, che ancora a 93 anni continua a incidere, a fare tournée, è qualcosa di veramente incredibile. E allora oggi, ancora una volta, lo voglio ricordare attraverso le sue meravigliose canzoni, perché da quella volta la sua voce è entrata nella mia vita come una luce che si rifrange sul parabrezza di una vecchia auto, discreta, costante, capace di rendere ogni viaggio più vero. Willie Nelson non canta per impressionare, parla come chi racconta una strada che conosce, con pause che pesano come pietre e sorrisi che scaldano come il sole di mezzogiorno. Bene, oggi vogliamo seguirlo lungo quella strada, ascoltare le canzoni che hanno segnato la sua e la mia vita, raccontare gli aneddoti che hanno costruito la sua leggenda e restituire il senso di una musica che è insieme ribellione e carezza. E allora partiremo da Abbott in Texas, attraverseremo Nashville e Austin, saleremo sul palco con la sua famiglia musicale e ci fermeremo dove la musica incontra l'impegno, come il Farm Aid, la Luck Ranch, le battaglie per la terra e per la comunità.
8: It's been rough and rocky traveling, but I'm finally standing upright on the ground.
1: After taking several readings, I'm surprised to find my mind still fairly sound. I guess Nashville was the roughest, but I know I've said the same about them all. We received our education in the cities of the nation, me and Paul. Almost busted in Laredo, but for reasons that I'd rather not disclose. But if you're staying in a motel there and leave, just don't leave nothing in your clothes. And at the airport in Milwaukee, they refused to let us board the plane at all.

Nato il 29 aprile del 1933 a Debbot, in Texas, Willie Hugh Nelson cresce in una famiglia povera, dove la musica è cura e racconto. Impara la chitarra da ragazzo, canta nelle radio locali e comincia a scrivere canzoni molto presto. La voce di Willie nasce dalla strada, country, gospel, blues e jazz si mescolano nel suo modo di fraseggiare, fatto di pause, respiri ed una naturale inclinazione per la melodia semplice ma profonda. Un'esperienza formativa è il servizio nel United States Air Force e i primi anni come DJ e turnista. Impara a scrivere per altri artisti, gli dà a questo una padronanza della canzone popolare che sarà fondamentale. Negli anni 60 Willie Nelson si afferma come autore richiesto. Scrive brani che diventano hit per altri interpreti, tra cui pezzi che entrano nel repertorio di star del tempo come Crazy, uno dei suoi capolavori come autore, che diventa un classico grazie a Patsy Cline.

Altri titoli scritti da lui vengono incisi da artisti diversi, consolidando la sua reputazione di songwriter. E in questo periodo Willie sviluppa anche il suo stile di canto e la capacità di trasformare storie quotidiane in canzoni che parlano a tutti.

Ad un certo punto Willie Nelson si stufa di vivere nella gabbia dorata di Nashville, che gli riconosce le grandi capacità di songwriter, ma non altrettanto le sue interpretazioni vocali. E allora lui decide di lasciare il music business di Nashville e trasferirsi ad Austin negli anni 70, e questo segna una svolta decisiva nella sua vita, perché Willie rifiuta il suono patinato di Nashville e si unisce al movimento che diventerà noto come Outlaw Country, insieme a figure come Waylon Jennings, Tom Palglaser, Jesse Coulter e ancora tanti altri.

E questo era un classico del repertorio di Willie Nelson, in questo caso insieme anche alla fantastica voce di Waylon Jennings. E sempre da questo periodo ci andiamo ad ascoltare un'altra gemma sonora. Ascoltate la meravigliosa voce di Willie Nelson, quasi sussurrata, che racconta una storia.

Red Hit Stranger del 1975 è il disco simbolo di questa fase, un concept album scarno, intimo, con Blue Eyes Crying in the Rain che diventa un singolo emblematico. La scelta di semplicità, di registrazioni essenziali, di controllo artistico segna la sua indipendenza e lo consacra come icona alternativa del country.

La sua voce è una voce narrante, non è potente in senso classico, ma è immediatamente riconoscibile per il timbro e l'onestà emotiva. La sua musica spazia dal country al folk, dal blues al jazz e al pop, e tutte queste varietà sonore si incontrano nelle sue registrazioni. Le collaborazioni spaziano dal jazz al rap, dimostrando curiosità e grande apertura da parte di questo incredibile musicista.

0: Willie Nelson and Family è più di un nome, è una comunità musicale che spesso include i figli Lucas e Mika Nelson e amici di lunga data. La dimensione familiare si vede sia in studio che dal vivo. I concerti sono momenti di scambio, improvvisazione e calore umano. E Trigger, la sua chitarra Martin, è diventata un simbolo. Il suo suono consumato e i graffi visibili raccontano decenni di palchi e viaggi, e la presenza costante di musicisti fidati e di membri della famiglia ha contribuito a mantenere coerenza sonora e un senso di casa nelle sue tournée.
1: Here's a song that me and Waylon Jennings wrote one night called A Good-Hearted Woman in Love with a Good Time in Maine.

0: Meglio. E poi ci sono i suoi progetti, il suo impegno sociale, come il Farm Aid nel 1985, dove Willie Nelson è tra i fondatori insieme a Neil Young e John Mellencamp. Un concerto, quello del 1985, benefico, che nasce per sostenere gli agricoltori americani in difficoltà. Farm Aid diventa un'istituzione unendo musica e attivismo per politiche agricole più giuste.
1: We'd like to remind you folks, the phone out listening and watching out on your television sets and listening.

0: thank you, Dottie West.
1: E poi, Willie Nelson crea spazi come la Luck Ranch e il festival Luck Reunion per sostenere artisti roots e costruire comunità attorno alla musica dal vivo, mantenendo un approccio indipendente e partecipativo. Lui continua a sostenere gli agricoltori attraverso delle campagne musicali, raccolte fondi e visibilità per le comunità rurali. Si è battuto per la legalizzazione della cannabis, a favore anche di politiche più liberali e di uso terapeutico. E poi è un vero e proprio filantropo con iniziative legate alla salute, all'istruzione e al sostegno delle comunità musicali.

Willie Nelson ha collaborato con artisti di generi molto diversi, dimostrando una curiosità che va dal jazz al rap. Ha duettato e registrato con musicisti di ogni estrazione, portando il suo stile in contesti inaspettati. Willie Nelson non è solo un catalogo di canzoni, è un modello di longevità artistica, di coerenza etica e di capacità di reinventarsi senza tradire le radici. La sua influenza si misura nei songwriter che lo citano come riferimento, nelle generazioni che hanno imparato a raccontare la vita con semplicità e nelle comunità che ha aiutato a tenere insieme musica e impegno civile. E anche oggi, a 93 anni, la sua attività creativa, la sua presenza sul palco ricordano che la musica è un mestiere di resistenza e di cura, e siamo in attesa di vedere l'uscita del suo 156esimo album, che uscirà a fine maggio, dal quale ci andiamo ad ascoltare il primo singolo, Dream Chaser.

0: like me.
1: Ecco, l'avete sentito, Willie Nelson, 93 anni e ancora. La capacità di trasformare il tempo in canzone, la fatica in armonia, la memoria in un ponte che collega generazioni. La sua musica non è un monumento immobile, ma un fuoco che si alimenta continuamente, che passa di mano in mano nella sua band familiare, nei figli che suonano accanto a lui, nelle comunità che ha scelto di sostenere. Quando spegniamo la radio dopo questo speciale, portiamo con noi qualcosa che non si misura in dischi venduti o premi ricevuti. Portiamo la sensazione di essere stati ascoltati, capiti, accompagnati. Willie Nelson ci insegna che la vita può essere cantata con gentilezza e durezza insieme, che la ribellione può avere il volto della tenerezza e che prendersi cura della terra e delle persone è parte della stessa canzone. Grazie a lui impariamo a riconoscere le strade che valgono la pena di essere percorse, a salutare chi resta e chi se ne va, trovare conforto nelle note che sanno di casa. Chiudiamo questo speciale con la promessa di tornare ad ascoltare ancora e ancora, perché finché c'è una chitarra che vibra e una voce che racconta, la strada continua. E allora continuiamo ad ascoltare Willie Nelson, autore di 71 album solisti e oltre 156 album complessivi. E tra pochissimo non vediamo l'ora di ascoltare la sua ultima fatica, che uscirà a fine maggio. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi e continuate ad ascoltare e amare un personaggio come Willie Nelson, perché la musica ha bisogno di personaggi come lui.

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Hammond Trio. Un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA. Ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA. Perché far parte della ricerca è jazz.
2: Ogni lunedì alle 15, ritratti in rock. Storia con testi e tantissima musica dei maggiori gruppi e cantanti rock. Una trasmissione di Enrico Simoncelli, Barbara Lorenzi e Lanci Laura, naturalmente su radiotalpa.it, It's Web Radio.

0: Radio Talpa presenta Paesaggi Culturali.
1: Bene, buonasera a tutti gli ascoltatori. Abbiamo iniziato con un piccolo inghippo tecnico, la sigla non voleva partire e poi è partita. Siamo contenti e cominciamo. E il tema della trasmissione di oggi è molto bello, interessante. È il nostro core business, diciamo quello lì. Parliamo di rock, della chitarra elettrica. Infatti il tema è la chitarra elettrica, la scossa del rock. La storia del rock sarebbe incomprensibile senza la chitarra elettrica. Tutto iniziò con la mitica Fender alla fine degli anni 50, poi le band storiche, i più grandi chitarristi, i grandi concerti di massa. Poi negli anni il termine rock è diventato un po' più generico, utilizzato per indicare una grande varietà di sottogeneri musicali che si sono sviluppati nel corso del tempo, come la musica pop. I testi spesso parlano di amori romantici o impossibili, tormentati, ma affrontano anche un'ampia varietà di altri temi che sono spesso sociali e politici. La trasmissione propone un breve viaggio nell'esplosivo mondo del rock dagli anni 60 ad oggi. Parleremo anche di due libri che raccontano la chitarra elettrica e tutto il mondo variegato del rock che è girato intorno per decenni e decenni. C'è una colonna sonora molto ampia, un po' da pelle d'oca, perché ascolteremo i migliori chitarristi. Abbiamo le classifiche dei primi 100 chitarristi mondiali, formulata dal mitico la rivista Rolling Stone. Ecco, però una precisazione, perché questa trasmissione io e noi di Radio Talpa la vogliamo dedicare ad un amico, a un talpista che è scomparso qualche anno fa. Si chiama Enrico De Nicolò e tutti lo chiamavamo Fender, perché lui aveva due miti: la Fender, appunto la chitarra elettrica, e il Frank Zappa. Lui aveva, non suonava da nessuna parte, però aveva questa passione incredibile e si era comprato appunto una chitarra Fender, e noi abbiamo in archivio diverse foto nella sua camera, eccetera, che imbraccia con grande passione e amore, come se fosse un amore, questa chitarra. Ecco, per cui lo ricordiamo il nostro grande amico Enrico De Nicolò. E ricordo che i primi anni, nel 77, lui faceva appunto delle trasmissioni sulla Fender e spiegava, ed era una roba incredibile, trasmissione in diretta, cos'è la Fender, il mood, i sintetizzatori, gli amplificatori e tutta una serie di cose anche tecniche, ma soprattutto poi le collegava al suo mito che era Frank Zappa e i grandi chitarristi dell'epoca. Ma noi cominciamo subito e ovviamente parliamo del numero uno. Tutte le classifiche sui grandi chitarristi mondiali, c'è sempre lui, Jimi Hendrix, e lo facciamo ascoltare con Hey Joe.

Hey Joe, il mitico Jimi Hendrix. E cominciamo a parlare di questo primo libro. È un libro scritto da Dave Hunter, un esperto di storia della chitarra elettrica, che ha deciso di raccontare in un bellissimo volume Fender 75 anni, perché la Fender compie 75 anni ed è praticamente la più importante, la più famosa, quella che si è affermata a livello mondiale. Il libro è stato edito da Edizioni Atlante. Ci sono delle bellissime foto, pagina per pagina si scorre non soltanto visivamente l'evoluzione delle varie chitarre elettriche, della Fender, ma anche poi i musicisti, i grandi che poi l'hanno tenuta nelle mani e hanno fatto vibrare quelle corde, ma hanno fatto vibrare anche molti di noi. Noi ci mettiamo perché il rock è stato un tipo di musica che è stata anche un'identità per generazioni intere. E allora l'elettrica che diede la scossa al rock and roll è un bel volume, ripercorre la storia delle chitarre Fender dalla Esquire alla Mustang fino alla mitica Stratocaster, migliorata soprattutto grazie poi alle dritte di molti musicisti. Noi adesso ci ascoltiamo un altro grande chitarrista, ma è di un gruppo, la classifica Rolling Stones lo mette al quarto posto e si tratta di Keith Richards, ovviamente Rolling Stones, e ascoltiamo Painting Black.

0: Rolling Stones, Paint in Black, con Keith Richards, il chitarrista per eccellenza di questa mitica band. La classifica di Rolling Stones, che è un po' datata, 2011, però già lo collocava ben al quarto posto. Vediamo un po' di raccontare un po' la storia di come viene fuori questa intuizione della chitarra elettrica, sempre da questo libro che parla della Fender 75 anni, e dice che il futuro è qui praticamente dopo questa invenzione. Era il 1946 quando Leo Fender cominciò la sua avventura nel mondo delle sei corde, iniziando a concepire e costruire delle chitarre che prima semplicemente non c'erano. E il libro segue con passione l'evoluzione dello strumento, attraversando anche la vita di chi, come le chitarre Fender, ma anche con i suoi amplificatori, ha scritto pagine fondamentali nella storia musicale del Novecento, da Buddy Holly a Jimi Hendrix, a Eric Clapton, a Keith Richards, che abbiamo appena ascoltato, da Bruce Springsteen, che ascolteremo dopo, a Kurt Cobain dei Nirvana, fino a Curtis Barnett dei nostri giorni. Alla metà degli anni 50 il futuro sembra a portata di mano, le tecnologie entrano a far parte della vita quotidiana di tutte le famiglie, di tutti i posti di lavoro, l'elettricità si diffonde ovunque e con essa gli elettrodomestici, tutto si attacca ad una spina e cambia natura, cambia funzione, diventa più semplice, utile e moderno. Ecco, la Fender rappresenta la modernità sul piano degli strumenti musicali. Noi ci ascoltiamo Bruce Springsteen, che è un famosissimo chitarrista, insomma, veramente non c'è niente da dire, però guarda caso, non so se con malizia o con dovizia, la classifica di Rolling Stones lo mette al 96esimo posto su 100 classificati. Ma noi ci ascoltiamo subito il nostro Bruce Springsteen, Born to Run.
1: Nobody wins unless everybody wins.

Bene, lasciamo Bruce Springsteen e continuiamo col racconto di questo libro, Fender 75 anni. La Fender ha un volume molto elevato, senza che ciò corrisponda ad uno sforzo fisico. Ha un aspetto futuribile e un'immagine forte. Non è solo uno strumento musicale, insomma, ma ha una chiave, è una chiave che si ha, apre tutte le porte del futuro, consente di dire quello che fino ad allora non era stato detto, di suonare cose semplicemente nuove, e veramente nuove, di cambiare il mondo sostanzialmente, e a contribuire in maniera fondamentale a questo cambiamento fu proprio Clarence Leonida Fender, tutti lo chiamano Leo, questo è il suo nome. Leo non era un musicista, era nato il 10 agosto del 1909 in California, aveva preso qualche lezione di musica da giovane, ma era l'elettronica ad affascinarlo. Autodidatta, sperimentatore instancabile, Fender intuì che esisteva un mercato di massa per gli strumenti musicali e una generazione nuova per la quale la musica aveva un significato diverso e che costituiva un mercato completamente nuovo. Prima abbiamo citato Kurt Cobain in Nirvana e allora ascoltiamo.

Kurt Cobain con i Nirvana, e continuiamo il racconto, perché a questo punto è nata una regina, la Fender.

molto più di quanto non abbiano fatto prima i sassofonisti, i pianisti, i solisti di qualsiasi strumento per merito di un suono, anzi di una vibrazione, una semplice vibrazione amplificata da un pick-up, un piccolo passo, apparentemente un espediente, un ritrovato tecnico nato per esaltare in contesti orchestrali l'altrimenti delicato suono della chitarra acustica, eppure quella semplicissima invenzione ha generato un mondo più che elettrico, elettrizzante. E non possiamo non parlare però di un grande, di Bob Dylan. La prima fase era la chitarra acustica, l'armonica, ma poi anche lui si è elettrificato e lo ascoltiamo qua subito con il brano Like a Rolling Stone.

Bene, lasciamo il nostro Bob Dylan inossidabile like a Rolling Stone. Continuiamo il nostro racconto, perché qui ovviamente poi sono passati tutti: Pink Floyd, i Beatles, Frank Zappa, il genio di Jimi Hendrix e quant'altro. Però a questo punto la chitarra elettrica non è più un semplice strumento, è diventata un'icona, una bandiera che sventolava e sventola ancora sui sogni di un'era, una magica antenna capace di captare desideri, sogni, visioni e tradurle in musica. In un certo senso la chitarra elettrica era il rock, ripeto, la chitarra elettrica era il rock, ne incarnava il suono profondo, l'anima vibrante, un simbolo prepotente di inaudita potenza. La consistenza delle solid body di Fender in testa, perché poi ci sono anche altri costruttori, ha assunto caratteri quasi feticistici. A molti bastava toccarle, possederle, strimpellarle quel che si poteva, provando il gusto di lanciare un Mi maggiore a tutto volume. Oggi la musica è cambiata, si è digitalizzata, ma l'importanza della chitarra elettrica non è stata neanche scalfita, e le nuove tendenze del rock lo confermano. Adesso noi ci ascoltiamo un brano del 1966 che molti ricorderanno, sono i Trox. Eccolo qua, Wild Thing.

Wild Thing, The Trox, e un vecchio brano del 66. E prima vi abbiamo parlato appunto della storia della Fender, Leo Fender, e dal libro di Dave Hunter. E il titolo, per chi fosse interessato, Fender 75 anni, edizioni Atlante. E qui abbiamo sotto mano la classifica dei 100 chitarristi più famosi, più importanti del mondo, stilata nel 2011, è un po' datata questa data, però stilata dal mensile, diciamo dal magazine, la rivista Rolling Stones, che sicuramente è la più qualificata a livello mondiale sul tema rock e in tutte le sue sfaccettature. Adesso noi, stilando qua, abbiamo visto che Jimi Hendrix è il primo posto, lui è un mito, poi abbiamo Eric Clapton, poi abbiamo Jimmy Page. E chi era Jimmy Page? Il chitarrista dei Led Zeppelin, e l'ascoltiamo in Vola Vola Love.

Led Zeppelin, il grande chitarrista Jimmy Page. E non possiamo fare un'amara considerazione, purtroppo, che in questa classifica tra i 100 chitarristi più importanti del mondo non c'è neanche un italiano. Questo dimostra che il rock in Italia, la tradizione era la canzone melodica che poi veniva dal melodramma, eccetera, e ha fatto fatica a sfondare, anche se poi un po' per imitazione, un po' con le cover, un po' per invenzioni di artisti importanti, diciamo, poi il rock italiano si è ritagliato una bella fetta di, diciamo così, di popolarità, ma anche sono fuori eccellenze incredibili. E non possiamo però adesso non fare un salto da Jim Morrison con i suoi Doors. Eccolo qua.

Jim Morrison, The Doors. E adesso presentiamo un altro libro, anche questo molto importante, ed è stato scritto recentemente da due italiani. Si tratta di Luca Masperone e Stefano Tavernese, sono due musicisti, due esperti. E il titolo di questo loro libro è La storia della chitarra rock, editore Oepli. Il titolo dice già tutto, no? Comunque noi brevemente leggiamo i contenuti di questo libro. Più di 100 anni di eventi e storie raccontati attraverso i protagonisti, la musica, i luoghi e l'evoluzione degli strumenti. Chi ha costruito la prima chitarra elettrica? Si chiede, e noi lo sappiamo perché ve l'abbiamo raccontato, Leo Fender. Contro chi combatteva Santana sul palco di Woodstock? Veramente non lo sappiamo, almeno io non lo so. Come è nato il suono di Hendrix? Lì c'è la magia anche. Come è arrivato il blues in Inghilterra e il rock? Chi è Charlie Patton? La risposta a queste altre 1000 domande in un volume riccamente illustrato, concepito come un unico appassionante racconto, con oltre 300 foto che fanno da corollario ad un viaggio attraverso 100 anni di evoluzione della musica e della chitarra, dal blues al rock, dal jazz al fusion, dall'hard rock fino all'heavy metal. Il beat inglese degli anni 60, il folk, il rhythm and blues, il glam, il progressive, il country rock, eccetera. Curiosità, aneddoti e storie sui protagonisti e i loro strumenti preferiti. Analisi dettagliate e approfondite per conoscere tutto, ma proprio tutto, sulla storia dell'evoluzione della chitarra rock. Bene, ripeto il titolo, La storia della chitarra rock, Oepli editore. Ma noi ci andiamo a ascoltare un brano del 74 e loro sono i Deep Purple, Burn.

chitarre che ci fanno stremolire il sangue. E adesso, per non farci mancare niente, ritorniamo alle Zeppelin, Black Dog.

Led Zeppelin, grandi vibrazioni, Jim Page, Led Zeppelin. La rivista Rolling Stones lo colloca esattamente al terzo posto nella classifica dei 100 chitarristi più famosi del mondo. E vabbè, qua ci sono anche altri che scalpitano. Vi invito a rimanere all'ascolto perché abbiamo quasi ancora un'oretta di trasmissione e le chitarre vibreranno ancora in maniera forsennata, come diciamo a Catolga, da stremoli al sangue. E beh, qui abbiamo David Gilmour con i suoi Pink Floyd, che la rivista lo colloca esattamente al 14° posto, e noi ci ascoltiamo un brano straordinario, Money. Vorremmo ascoltarlo. Money. Money si fa desiderare.

non riesco a sbloccare. Mi tocca, perché questa piastra qui adesso mi fa i capricci, e l'unico modo è cambiare piastra. Io intanto sto qui con una figura del cavolo, lo sostituisco, mettiamo in quest'altra piastra. C'è una piastra nuova oggi che evidentemente la mia ignoranza mi lascia così. Eccolo qua, andiamo al 9, ecco qua,

eccolo, usate la figura di merda come si dice in questi casi, ma dovrò risolvere il problema dell'altro piastro.

Bene, lasciamo David Gilmour e i Pink Floyd, sono la mia passione, lo dico sempre, mi ripeto, e continuo un po' il racconto di questo libro, che è la storia della chitarra rock, di Luca Masperone e Stefano Tavernese, ed è un libro che gli amanti del rock o chi fa radio o chi ha la passione della musica dovrebbe averlo sul comodino. E dice la recensione: si esce frastornati dalla lettura di questo incredibile libro, un fiume in piena di nomi, citazioni, curiosità, aneddoti, titoli di album. I due autori regalano ai lettori un lavoro immane di ricerche, di analisi, con sapienza, cultura e professionalità. Al centro la chitarra, tutte le sue potenzialità tecniche, l'evoluzione del suo suono, la tecnologia, le invenzioni, la produzione di strumenti che hanno segnato le tappe della musica: Fender, Gretsch, Gibson, Martin, gli amplificatori Marshall, eccetera, eccetera. Grandi perizie, novità continue del suono, ma oltre alla tecnica c'è la passione, la poesia di tutte queste storie che si succedono in un continuum che è a suo modo musicale. Poi c'è la chitarra nelle mani di chi l'ha sfatta, che ha fatto queste magie, grandi musicisti, eccezionali innovatori, virtuosi e folli, star del palcoscenico. Il libro ci racconta i loro riff più duri, fraseggi imprevedibili, le distorsioni che hanno fatto esplodere pubblico e critiche, i pionieri che si sono distinti per la loro idea di suono, personalissimo, con eredità e debiti, ma sempre con il cuore del talento. Ci sono tutti, nessuno escluso, nomi epici e punti di riferimento: B.B. King, Elvis Presley, Beatles, i Rolling Stones, Carlos Santana, gli Who, Doors, David Gilmour, Syd Barrett, Mark Knopfler, Jimi Hendrix, Bruce Springsteen, i Metallica, eccetera, eccetera. Le loro chitarre, la loro idea di musica, l'intuizione che ha fatto la differenza. Ma accanto a questi nomi noti, che sono noti a tutti, si scopre tanta storia in una rassegna di musicisti eccelsi, tantissimi, diversissimi esploratori del suono, e si rende omaggio a loro, ad Alan Holdsworth, lui sopra di tutti, sperimentatore vero, una musica dalle geometrie complesse la sua. E si dà spazio anche all'acustica, il suono viscerale di Michael Hedges, personalità scenica, linguaggio musicale senza precedenti. Si parte dal blues, si attraversa il beat inglese, il folk, si arriva all'heavy metal e oltre, fino ai sintetizzatori di Martin Gore, fino ai Nirvana. E ancora più in là, il crossover delle ultime generazioni alla contaminazione che parte dalla riscoperta della tradizione alla consapevolezza delle radici. Ecco, questo è grosso modo questo libro che consigliamo, La storia della chitarra rock, Epli Editore. Adesso noi ci ascoltiamo, vabbè, insomma, quel passoide di Angus Young degli AC/DC. Eccolo qua.

la CDC, Angus Young, che la rivista Rolling Stones lo mette esattamente al 24esimo posto. Comunque qui ragazzi si schitarra a tutto volume, ma noi continuiamo su questa strada delle vibrazioni e ci andiamo a ascoltare poco di meno che, come dicevano lì, i Deep Purple, Smoke and the Water.

Bene, lasciamo i Deep Purple con questo metallo duro e andiamo ad uno più classico, Neil Young, un grande chitarrista, tanto che la rivista Rolling Stone lo mette al 17° posto, e noi ci andiamo a ascoltare Southern Man.

0: e Black Sabbath, e qui ci danno giù Paranoid Belgium. E vabbè, facciamo una capatina a Woodstock, e lui è Richie Evans, Freedom.
1: Are you sitting comfortable two square on your body? Then we'll begin.

Bene, lasciamo Richie Evans con la sua Freedom, Libertà, un inno sostanzialmente di Woodstock di quegli anni, perché c'è un certo Ted Nugent che scalpita, che dice: vuol far ascoltare Vango Tango.

Bene, sfumiamo Ted Nugent. Sì, perché è entrato un signore qui con i pantaloncini corti, una specie di coppola nella testa. Mi ha detto: sono Angus Young. Gli SDC. Dice: sì, scusa, mi avete messo soltanto un mezzo brano. Fatemi ascoltare un altro. Va bene, caro Angus.

Sì, che spettacolo. Goodbye, goodbye. Qui era proprio venuto di persona Angus Young, anche gli ho detto: guarda, che fuori freschino, mettiti un pantaloncino lungo, perché altrimenti con quei Bermuda prendi freddo. Adesso ci sono anche delle band più giovani, e questi sono i Greta Van Fleet. Che li ascoltiamo. Chitarra sempre protagonista.

Bene, lasciamo i Greta, un assaggio adesso dei Red Hot Chili Peppers, questa nuova formazione che continua nel solco del rock.

Bene, siamo quasi alla conclusione di questa carrellata di chitarre. Abbiamo parlato anche di due libri, La storia della chitarra rock, di due scrittori musicisti italiani, sono Luca Masperone e Stefano Tavernese, e poi abbiamo parlato della Fender, tutta la sua storia, attraverso il libro di Dave Hunter, che Fender 75 anni, edizioni Atlante.

un piccolo assaggio, perché siamo in conclusione, e con il numero uno dei chitarristi mondiali, Jimi Hendrix, Foxy Lady.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Bentrovati sul canale di ADMR Rock Web Radio per questo nuovo appuntamento con Art Around Music. Approfitto per ringraziare tutti gli ascoltatori che mi scrivono, oltre che per i complimenti, soprattutto per lasciarmi suggerimenti e consigli su nuovi personaggi da trattare nel programma. Artisti che, a diverso titolo, gravitano o hanno gravitato intorno alla musica. Oggi è il turno di Peter Seville, grafico e direttore artistico inglese, noto principalmente per le copertine realizzate per l'etichetta discografica Factory Record, che egli stesso ha fondato nel 1978 insieme a Tony Wilson e Alan Erasmus. Peter Seville nasce a Manchester nel 1955 dopo aver frequentato il St. Ambrose College. Studia grafica design presso il Manchester Polytechnic. Qui l'artista inglese si lascia coinvolgere dal costruttivismo, tipico del periodo post-punk, della cui matrice culturale è un figlio legittimo. Le sue ispirazioni viveranno verso una grafica più old style, in opposizione al chiasso visuale del punk. Attinge a piene mani a The Seal, Hartfield e Bauhaus, matrici culturali che avranno un impatto importantissimo su tutta la produzione futura. Seville conosce Tony Wilson, giornalista e conduttore radiofonico, che lo introduce alla musica e gli commissiona la realizzazione del primo poster della Factory. Pur non avendo alcuna cognizione dell'industria musicale, da quel lontano 1978 l'etichetta ha lavorato come collettivo autonomo, diventando per 14 anni una delle più significative realtà discografiche indipendenti del panorama musicale. La Factory ha conferito una nuova connotazione estetica al modo di produrre musica, mentre il cover design ha assunto un'importanza ancora più rilevante di già quanto non fosse in quei tempi. Nel 79 viene rilasciata la pubblicazione discografica Unknown Pleasure dei Joy Division.

A Noon Pleasure è senza dubbio il lavoro più iconico di Peter Saville, frutto di quella stessa libertà creativa che i musicisti esercitavano con la musica. La copertina si presenta con delle linee bianche su fondo nero, immagini delle frequenze relative al segnale proveniente dalla prima pulsar mai scoperta, stella di neutroni nota come CP 1919. Saville aveva ricavato il grafico dall'Enciclopedia Astronomica di Cambridge, riflettendo l'immagine in negativo per sovrapporlo su sfondo nero. La stampa su carta testurizzata ottiene un effetto di movimento ondeggiante e malinconico, davanti al quale si resta disarmati, soprattutto per la sintonia con la bellezza solitaria della musica. Con questo primo album, i Joy Division riscuotono un grande successo e la band tornò subito al lavoro per registrare un secondo disco. Nonostante i problemi di salute di Curtis, afflitto da epilessia, le sonorità e i testi decadenti della maggior parte dei brani, la band stava vivendo un periodo assai positivo. L'atteso Closer, nelle intenzioni dell'etichetta, doveva rappresentare la consacrazione in attesa del primo tour americano. Per questo secondo album, Peter Saville utilizzò una chiave di lettura molto differente. Alla tecnica sostituì la storia, rendendo l'artwork non solo bello e adatto alla musica, ma anche solenne. Sceglie l'immagine della tomba monumentale della famiglia Piani, presso il cimitero di Saglieno, realizzato dallo scultore Demetrio Pernio e fotografata nel 78 da Bernard Pierre Wolf. Un'immagine elegante e desolata, quieta e disperata. La copertina assunse un valore premonitore, essendo stata realizzata poco prima del tragico suicidio di Ian Curtis. Avvenuto nel maggio 1980, 2 mesi prima dell'uscita del singolo. Da quell'album, a suo modo drammaticamente profetico, vi propongo l'ascolto di Earth and Soul. Thank you.

Le scelte grafiche di Peter Saville permettono alla factory e ai gruppi che l'etichetta rappresenta di tracciare uno standard per l'epoca post-punk. Le elaborazioni grafiche avevano un'eleganza austera che alimentava una vocazione neomodernista in rotta di collisione con la prospettiva romantica precedente al periodo punk e con lo stereotipo della successiva new wave. Lo stile elaborato da Seville non tarda ad attirare l'attenzione degli artisti al di fuori del ristretto cerchio factory, come Roxy Music, Ultravox, Wham e moltissime altre ancora. Nel 1981 David Byrne, dei Talking Heads, e il produttore musicale Brian Eno realizzarono My Life in the Basque of Ghost, un disco che esplora in modo originale il folk, la musica etnica e l'ambient. Non si tratta solo di una delle più autorevoli testimonianze che precorrono la world music, ma anche di un album estremamente influente, fonte di ispirazione per numerosi musicisti innovatori appartenenti a generi musicali anche assai diversi fra loro. La copertina di Peter Saville presenta una bellissima immagine dei contorni metafisici, con toni sfumati di blu e rosso su un fondo chiaro lattiginoso. L'indefinita rappresentazione grafica suggerisce per immagini il melting pot di voci appartenenti a speaker radiofonici, politici e non meglio identificati esorcisti, che appaiono in molte tracce del disco. La cover ben rappresenta la cifra stilistica e la prospettiva visionaria degli autori che hanno eseguito un creativo incrocio fra diversi generi musicali. La moderna dance, la world music, l'hip hop e il rock alternativo devono molto a quest'album, oltre al genio creativo di Brian Eno e Byrne. Il disco vede anche il contributo di Bill Laswell, bassista dal groove fuori dei canoni fino allora conosciuti.

Dopo la morte di Ian Curtis, i restanti membri di Joy Division dettero vita ai New Order, una band che si distinse per la continua sperimentazione e il progressivo allontanamento dal sound viscerale del gruppo originario. L'album Power, Corruption and Lies, pubblicato nel 1983 dalla Factory, è il secondo dei New Order e contiene molte tracce elettroniche e un uso più massiccio dei sintetizzatori. Accolto positivamente da critica e pubblico, il disco è stato incluso fra i più importanti degli anni Ottanta, mentre la copertina di Peter Saville è stata considerata una delle 10 copertine più belle fra album classici di artisti britannici, tanto da essere commemorata su un francobollo emesso dalla Royal Mail. Il design di Saville aveva un codice a colori per rappresentare il nome della band e il titolo dell'album, che non erano specificati sulla copertina originale. Il decodificatore a colori era visibile sul retrocopertina. L'immagine della cover è una riproduzione del dipinto Un cesso di rose dell'artista francese Henri Fantaine Latour, parte della collezione permanente della National Gallery di Londra. In origine, Saville aveva pensato di utilizzare un ritratto rinascimentale come collegamento al tema machiavellico del titolo. Di fronte al dipinto del pittore francese, trovò che i fiori suggerivano i mezzi tramite i quali il potere, la corruzione e le menzogne si infiltrano nelle nostre vite. La copertina aveva anche lo scopo di creare un netto contrasto fra l'immagine esageratamente romantica e classica del dipinto e il tema tecnico e tipografico basato sull'alfabeto modulare codificato a colori. Negli anni a seguire, il mondo della moda ha ampiamente saccheggiato il motivo floreale del disco, come lo stilista Raf Simon per la collezione autunno-inverno 2003 e il marchio Street Fashion Supreme per la collezione primavera-estate 2013.

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Ed era il bellissimo brano dal titolo Paul Agassiz, del genio musicale vivente e celebre compositore americano sia Philip Glass, estratto dalla colonna sonora omonima. Seconda parte della trilogia del regista e sceneggiatore statunitense Godfrey Reggio, conosciuto principalmente per questa importante trilogia dal titolo Guazzi, che significa vita in lingua Hopi, chiamata anche Moki, sono una popolazione indigena che vive nel sud-ovest dell'America e con la quale ha anche inventato un nuovo stile cinematografico. La trilogia è nata a cavallo tra il 1983 e il 2003. Questi suggestivi e toccanti documentari sono stati prodotti da Francis Ford Coppola e George Lucas. Eccoci, ciao a tutti e a tutte, bentrovati alla 41esima puntata di Stazione Utopia. Io sono Barbara Guerra, curatrice e ideatrice del programma. Ci tengo come sempre a iniziare con i ringraziamenti. Ringrazio che è qui con me in studio Enrico Simoncelli per il suo supporto tecnico alla console. Inoltre un ringraziamento speciale alla Goodfellax, etichetta discografica e casa editrice, per le sue bellissime novità di musica alternativa e indipendente. Grazie ancora. Ora continuiamo senza indugio e vi ricordo che ascolteremo musica di vario genere e longitudine.

Ed erano i celebri The Water Boys con il magnifico brano dal titolo Fisherman's Blues. Sono una band tra le più importanti della scena folk rock internazionale. Diversi mesi fa è uscito un loro cofanetto pubblicato per l'etichetta Chrysalis dal titolo 1985. Nella raccolta ci sono 6 CD con demo, live, 95 brani di cui 64 inediti. È presente anche un bellissimo libro di 220 pagine. Il testo e le fotografie del libro e così anche tutto il cofanetto è stato interamente curato dal leader del gruppo, ovvero da Mike Scott.

Abbiamo fatto un bel balzo nel passato, esattamente negli anni Ottanta, con il bellissimo brano dal titolo Lament, con la storica band inglese e londinese, ovvero gli Ultravox. Il gruppo, dopo essersi sciolto nel 1996, era tornato insieme nel 2008 e nel 2012. Gli Ultravox sono emersi dalla scena punk, new wave ed elettronica degli anni 70 e hanno consegnato la storia degli anni 80 canzoni memorabili. All'inizio di settembre, anche loro per l'etichetta inglese Chrysalis, hanno pubblicato una bellissima raccolta che contiene 5 LP o da 7 CD più DVD per il 40° anniversario di Lament. Originariamente pubblicato nel 1984, il nuovo formato ristampo contiene ben 72 brani, di cui 27 inediti. Nella nuova edizione remixata in stile anni 80 hanno collaborato all'opera Moby, Steve Wilson, Black Jones e Midge Ure. Nell'edizione in vinile è corredata da un booklet formato LP di 20 pagine con foto e materiali inediti. Recentemente è scomparso lo storico bassista e fondatore della band, ossia Chris Cross. Ora rimaniamo nel Regno Unito con un gruppo di 4 elementi che si è costituito a Brighton nel 2005, ossia i Porridge Radio. Sono una delle formazioni più amate della nuova scena post-punk britannica, grazie anche all'appeal della loro leader Dana Margoli e al suo personalissimo modo di scrivere e arrangiare brani apparentemente calmi, ma dall'incidere deflagrante. Il nuovo album si intitola Clouds in the Sky, They Will Always Be There For Me, prodotto dall'etichetta americana Secretary Canadian. Noi ora ascoltiamo il brano dal titolo All in the Ground, i Porridge Radio. Ascoltiamo.

Andiamo avanti ora ascoltando una delle cantautrici britanniche più talentuose degli ultimi anni, la londinese Laura Marling. Ha iniziato la sua carriera nel 2006, finora ha ricevuto 3 nomination Mercury Prize, una nomination al Grammy Award come Best Folk Album nel 2020. Il suo nuovo e ottavo album, dopo la sua lunga pausa discografica e in oltre 15 anni di carriera, si intitola Patterns in Repeat e contiene 10 bellissimi brani, per lo più acustici, pubblicato dalla Chrysalis e Partisan Records. Il disco è stato registrato quasi interamente nello studio di casa e coprodotto da Tom Monks. Noi ascolteremo la seconda traccia, pubblicato anche come singolo dal titolo Patterns. Laura Marling.

Ora proseguiamo invece cambiando di nuovo sonorità e latitudine, andando negli States, esattamente in Florida, Miami, ascoltando una formazione nata nel 1989, formata da quattro elementi. Sono i Mavericks. Hanno pubblicato un nuovo disco qualche mese fa dal titolo Moon and Stars. Contiene 11 bellissime tracce a firma dell'etichetta 30 Tigers. La band, guidata da Raul Malo e in oltre 30 anni di attività, ha pubblicato più di 10 album, venduto milioni di dischi e vinto Grammy e American Award. È un disco con collaborazioni importanti, con una variegata miscela stilistica. Noi ascolteremo il brano dal titolo The Name of the Game, i Mavericks. Sentiamo.

Andiamo avanti ora con la celebre cantautrice e polistrumentista americana, ossia My British Diamond, alias Sharanova. Nata vicino a Detroit, si è trasferita a New York, dove ha formato il progetto e, collaborando con artisti dal calibro di David Byrne, Faith Was Sleep, per citarne un paio, ha pubblicato recentemente il suo sesto album, che si intitola Fight the Real Terror, per la Western Vinyl. Nel corso degli anni, Shara è stata impegnata come una delle principali voci e attrici del musical di Broadway, Illinois, con centinaia di repliche e un grande successo, ispirato al celebre album di Suvia Stevens, con cui ha collaborato spesso. Noi ascolteremo la traccia, uscito anche come singolo, dal titolo Safe House.

A questo punto rimaniamo in America, cambiando di nuovo sonorità con una celebre formazione composta da cinque elementi, ovvero i Decemberists. Si sono formati nel 2000 a Portland, nell'Oregon. Hanno pubblicato finora 8 album e sono stati nominati a un Grammy The Best Rock Song nel 2011. La band è tra le maggiori rappresentanti degli ultimi 20 anni del connubio tra la tradizione dell'americana, il folk e l'indie rock. Nel 2011 il loro 6º album, The King is Dead, ha esordito al primo posto della classifica degli album più venduti in America. Durante il silenzio degli ultimi 6 anni, il leader Colin Mellow ha portato avanti la sua carriera di scrittore, scrivendo romanzi per giovani adulti. L'adattamento animato per il grande schermo del primo capitolo delle sue Wildwood Chronicles vedrà la partecipazione di attori e artisti di primo piano come Angela Bassett e Tom Waits. Il nuovo e 9º disco si intitola As It Ever Was su Twin Be Again per la Yah Records e TT Tigers. Contiene 13 tracce. Noi ascoltiamo il brano uscito come singolo dal titolo Burial Ground, i Decemberists.

Andiamo avanti ora cambiando ancora una volta sonorità con una formazione di culto dello shoegaze e dream pop americano, sfortunata purtroppo e a lungo trascurata, ossia i Majestic Crush, nata a Detroit, in Michigan, nel 1990 e sciolta nel 1995. A più di 30 anni dalla pubblicazione del loro unico album, finalmente uscita una raccolta dal titolo Butterflies Don't Go Away, pubblicato per la Numero Group, e comprende i brani registrati tra il 1991 e il 1995. Nella raccolta c'è il doppio LP deluxe, singoli, EP e rarità rimasterizzati dai nastri originali, con annotazioni e foto in un esclusivo booklet di 24 pagine. I Majestic Crush, nel corso della loro breve carriera, hanno aperto gli show di quasi tutte le band dream pop e shoegaze americane e britanniche che hanno suonato nel Midwest americano nella prima parte degli anni 90. Mazzy Star, The Verve, Julian Cope, My Bloody Valentine, tanto per citarne qualcuna. Questo li ha collegati ad una scena e a un suono ben determinato, ma che andava stretto alle aspirazioni e ai sogni della band. Noi ascolteremo il brano dal titolo Number One Fan, i Majestic Crush. Ascoltiamo.

Proseguiamo ora spostandoci geograficamente e andando in Svezia con la celebre formazione Psych Rock, ossia i Goat. Negli ultimi 3 anni hanno registrato e pubblicato tantissima musica inedita, tornando ai fasti dell'esordio World Music del 2012. I Goat sono una band in bilico tra il pubblico della scena indie psych rock e quello dell'avanguardia jazz e del world music. Ad oltre 10 anni dall'esordio discografico, la band di Gothenburg nasconde ancora la propria identità dietro delle maschere, rimanendo uno dei misteri meglio custoditi della scena indipendente europea. Nel 2023 hanno composto la colonna sonora di una serie TV in costume per la BBC dal titolo The Gallows Pole. Il loro nuovo disco omonimo, Goat, è stato pubblicato per la Record Recording. Goat è forse l'album più rappresentativo della loro carriera, un album capace in solo 8 brani di mostrare il passato, il presente e il futuro di una delle band più rappresentative del movimento psicadelico indipendente degli ultimi anni. Noi ora ascolteremo l'estratto uscito come primo singolo dal titolo Ouroboros, dedicato all'Uroboro, immagine circolare del serpente o del drago che si morde la coda. Per alcuni è affermazione della brutalità della natura e per altri simboleggia il contrasto tra divino e umano, ma più comunemente indica gli infiniti cicli di morte e rinascita che caratterizzano la vita. I Goat, sentiamo.

A questo punto siamo arrivati alla conclusione, siamo arrivati ai saluti e all'ascolto dell'ultimo brano, cambiando ancora latitudine e ritornando in Inghilterra con l'esordio di un duo, i Memorials. Dopo le loro acclamate colonne sonore del 2023 per i documentari Women Against the Bomb e Tramps, un tour europeo con gli Stereo Lab e una nuova commissione musicale del Centre Pompidou di Parigi, Verity e Matthew hanno fatto il percorso dei loro Memorials al contrario, sfuggendo al lavoro quotidiano come compositori di colonne sonore per pensare alla band. Il loro album di debutto, autoprodotto, si intitola Memorial Waterslide per la Fire Record e contiene 10 splendide tracce. L'album è pieno di immagini che evocano un futuro perduto, un presente velato e un passato sognato ad occhi aperti. Noi ascolteremo il brano dal titolo Cut I'd Like a Diamond. Vorrei ricordarvi che la puntata attraverso il sito radiotalpa.it, attraverso le piattaforme di Miss Cloud e Spotify. Ringrazio ancora Enrico Simoncelli per la parte tecnica alla console e grazie ancora alla Goodfellas per tutte le novità discografiche. Infine grazie a tutti e a tutte coloro che sono stati in ascolto. Da Barbara Guerra un caro saluto e un abbraccio e se vi va, alla prossima!

L'appuntamento con la grande musica è Music and Joy ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

0: Bluegrass Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Puntata molto importante anche quella di quest'oggi, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare un ennesimo episodio di questo programma che tratta la musica rock, soffermandosi maggiormente su quelle che sono le atmosfere più acustiche. Sono molti i brani del momento, con artisti affermati, alcuni magari in rampa di lancio, un po' di musica italiana, ma velocemente vi riepilogo il menu di quest'oggi. Sam Fender con un estratto dal suo nuovo album I Garbage, grande ritorno per la band, con un nuovo singolo, un altro pezzo di Susan Vega dal suo nuovo album, e poi Jason Isbell, Bon Iver, un inedito, attenzione, di Bruce Springsteen, brano mai pubblicato prima, Brian Daddario e il suo album solista per il componente insieme al fratello dei Lemon Twigs, e poi dicevo musica italiana con No Vase, Carlotta Sillano, Drop Kills, Rumpled, Patrick's, ma l'inizio, attenzione, è con il nuovo singolo dei Pulp.

L'inconfondibile voce di Jarvis Cocker, questi sono i Pulp ritornati alla grande con un nuovo album che uscirà a giugno e si intitolerà More. Intanto c'è questo singolo, Spike Island, un brano che è stato ispirato a un leggendario concerto tenuto dagli Stone Roses nel 1990. Band importantissima, nata a Sheffield, band iconica del Britpop, hanno raggiunto successo soprattutto negli anni 90 anche grazie al singolo Common People, brano che circola ancora per radio. Just Inverno invece è un cantautore classe 1981, in arte Bon Iver.

0: I really know now what had hold on me.
1: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
2: Bon Iver, la band di Justin Vernon, anche se poi lui è l'unico membro effettivo, tutti gli altri cambiano a seconda della situazione, a seconda dell'evento. Il suo nuovo album segna il ritorno dopo ben 6 anni per quanto riguarda il materiale inedito di questo artista. Il brano si intitolava Spy Side. Un album fatto con grandi collaborazioni che comunque abbiamo già ascoltato nelle precedenti puntate di Rock Wave. Arrivano da Milano, si sono formati nel 2023 e sono Angelo Maria Randazzo alla batteria, Riccardo Lardinelli, voce e chitarra, Tommaso Venturi al basso. Hanno avuto un grande successo X Factor nel 2024, dove tra l'altro hanno reinterpretato un grande successo di Sylvester, You Make Me Feel, del 1978, dandone una versione rock. Questo è un pezzo nuovo, si intitola Feel Alright, Levo Tears.

Le Votives con Phil Wright. Vi ho già detto i nomi dei componenti di questa band, che ha dichiarato di non avere un leader definito. Ogni membro apporta la propria identità, creando una sinergia unica. EP d'esordio per loro, Window, uscito ad aprile. Phil Wright, appunto, il pezzo di questa band che merita di essere seguita. Lo ricordo ancora, arrivano da Milano. Ma poi ci saranno ancora tanti brani di artisti italiani, addirittura uno cantato in italiano. Ed è una cosa che non succedeva un po' da tempo in questa trasmissione. Lui è Brian Daddario, insieme al fratello Michael guida la band Lemon Twigs, che lo scorso anno ha pubblicato il quinto album. Il pezzo che ascoltiamo dal suo primo album da solista si intitola Flash in the Pan. Brian Daddario.

Rock Wave. Brian Daddario, Flash in the Pan, Till the Morning, il suo primo album solista, ma c'è da dire che il fratello ha coprodotto il lavoro, ha cantato in 5 brani e, come dico sempre, forse potevano anche accreditare l'album Element Twix. E con questa bellissima base di Dave Brubeck, grande pianista, e un grande brano degli Stranglers, Golden Brown, vi presento i Noveis, che è una formazione che arriva dalla provincia di Vercelli. Sono nati nei primi anni 2000 e dopo vari album pubblicati in carriera in italiano hanno deciso di esplorare la strada della lingua inglese. Ci ascoltiamo questo singolo, si intitola Blue, Black and Red, dai Noveis.

dopo una carriera ventennale che li ha portati a pubblicare un paio d'album e due EP in italiano, per la prima volta in inglese, dalla provincia di Vercelli. Questi erano i Noveis, sicuramente da seguire. Sono anche curioso di ascoltare il loro album, primo album non in italiano. Blue, Black and Red era la canzone che ci hanno fatto ascoltare quest'oggi qui a Rock Wave. Proprio in questo istante arriva la voce di Shirley Manson. Il brano si intitola There's No Future in Optimist. Loro sono i Garbage. If you-

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Garbage, grande ritorno per loro con un nuovo singolo molto accattivante, una band che è nata nel 1993 a Madison nel Wisconsin, che annovera oltre a Shirley Manson alla voce anche Butch Vig, che è un produttore importantissimo che in carriera ha lavorato con i Nirvana per il classico album Nevermind, ma anche con Smashing Pumpkins e molti altri. Ed ora il Britpop dei Pastel.

0: Pastel, band britannica emergente che unisce shoegaze con il Britpop. Sono nati a Manchester e hanno attirato l'attenzione con un sound che richiama le sonorità di Stone Roses, Oasis e altre band simili. Dopo vari singoli di successo, nel 2025 hanno pubblicato il loro debutto sulla lunga distanza, si intitola Souls in Motion. Il brano era Escape. Alcuni critici l'hanno considerato un vero e proprio autentico ritorno alle radici del Britpop. Erano i Pastel.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Non ve l'aspettavate, è un brano in italiano, era da un po' di tempo, però insomma ogni tanto ci sta, anche perché questo secondo me è un bel pezzo, si intitola Archeologie ed è di Carlotta Sillano, nata a Vercelli nel 1990, suona il pianoforte, la chitarra, strumenti a tastiera e ha pubblicato 3 album prima di questo, però semplicemente con il nome d'arte Carlotta. Lei arriva da Vercelli ma ha fatto il percorso inverso dei concittadini Noveis che abbiamo ascoltato prima. Noveis cantano ora in inglese, lei invece ha fatto 3 album in inglese e ora per la prima volta un lavoro in italiano. L'album si intitola Nella natura vuota dei simboli appassiti. Ricordo il suo primo lavoro del 2011, ispirato a testi di Dickinson, Baudelaire e Blake, che ha vinto anche il premio Ciampi ed è stato candidato alle Targhe Tenco. Il secondo nel 2014, prodotto addirittura da Rob Ellis. Il terzo album del 2018 era un esperimento sonoro per organo a canne, voce e percussioni, prodotto da Paul Evans. Poi ha fatto un tour in chiese, in templi, per proporre questo suo progetto molto originale. Il suo nuovo album invece esplora attraverso 10 brani temi come natura, conoscenza e memoria. Era Carlotta Sillano. Ora è il momento di Chabusé.

Colin Sobin Shibuez, in arte Shabuse, è un artista nigeriano nato in Virginia che ha dichiarato di ispirarsi a leggende come Bob Dylan, Johnny Cash e Leonard Cohen. Ha avuto un grande successo lo scorso anno con il suo primo album, ora è stata pubblicata una versione allargata che include alcune canzoni inedite. Ha avuto un successo veramente importantissimo un po' in tutto il mondo e ha scritto anche un paio di canzoni per Beyoncé. Questo brano vedeva la collaborazione di Miles Smith, si intitolava Blank Twice. Ed ora attenzione perché arrivano 90 secondi in compagnia del duo di Brooklyn, Janins, per il brano dal titolo On and On.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Janis con On and On, brano contenuto nel loro nuovo album dal titolo How Long Can It Last. È un duo di Brooklyn che ha debuttato nel 2019 e tornano con questo loro terzo lavoro che testimonia la piena maturità artistica. Sono 13 canzoni, 13 gemme di musica pop che durano al massimo un paio di minuti. Questa durava esattamente 1 minuto e 29 secondi. E loro dimostrano di avere una capacità compositiva che hanno poche band, ovvero sia di condensare in pochi secondi delle perfette melodie orecchiabili. Dalla stessa etichetta arrivano i Lightheaded, ci presentano questo pezzo dal titolo Same Drop.

Sam Drop, un pezzo delle Lightheaded. Sono Nancy e Lee, due ragazze molto giovani, hanno pubblicato questo EP dal titolo Good Good Grit, uscito inizialmente solamente in cassetta per la Slumberland e ora disponibile per la prima volta anche in vinile. Arrivano dal New Jersey e in questo EP ci presentano 5 tracce inedite, molto molto graziose, molto gradevoli, con chiari riferimenti ai 60s. Continuano le voci femminili, lei un po' più famosa, è tornata dopo un decennio con un nuovo album che si chiama Fly With Angels, il pezzo è Chambermaid, Susan Vega.

Chamber Maid da Susan Vega, molto bello questo pezzo, un po' alla Bob Dylan secondo me. Fly With Angels è il suo nuovo album. Artista californiana che insieme ad altre artiste ha contribuito alla rinascita del cantautorato femminile, questo tra la fine degli anni 80 e inizi anni 90, insieme ad artiste come Tori Amos, Sheryl Crow, Lisa Germano, Fiona Apple, Annie DiFranco, magari anche Alanis Morissette. Ha sempre fatto questo folk acustico, però nel tempo ha integrato il suo stile con il pop, l'elettronica, qualcosa anche di bossa nova in alcuni pezzi ed anche il jazz. E sono curioso di ascoltare anche gli altri pezzi contenuti in questo nuovo album. Nell Smith, cantautrice sfortunatissima, scomparsa giovanissima ad ottobre 2024 in un incidente stradale, è uscito il suo album postumo, da cui ascoltiamo Daisy Fields. Nell Smith.

0: Daisy Fields da Nell Smith, artista che nel 2017 all'età di soli 10 anni ha assistito ad un concerto dei Flaming Lips, stabilendo un legame speciale con il frontman Wayne Coyne. Questo incontro ha portato alla registrazione di un album di cover di Nick Cave nel 2021. Purtroppo Nell, come dicevo prima, nata a Leeds nel 2007, è scomparsa ad ottobre 2024 a soli 17 anni.
1: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
0: Peter Brundtland ci presenta la title track del suo ultimo album dal titolo Houdini and the Sucker Punch.

Peter Brunner con la title track del suo nuovo album Houdini and the Sucker Punch. Cantautore britannico, classe 1962, ha iniziato la sua carriera negli anni 90 formando una band che si chiamava Milkwood, prima di dedicarsi al lavoro da solista. Il suo primo album è stato pubblicato nel 1995, seguito da numerosi lavori del genere cantautorato, folk rock e alternative country. Nonostante il suo talento riconosciuto, però rimane un artista di culto, apprezzato da una nicchia di appassionati e che sicuramente merita di essere riscoperto. Altro cantautore, lui però arriva dall'Alabama, si chiama Jason Isbell.

pezzo che non aveva bisogno di tante presentazioni, nuova versione live per Glittering Prize, grande successo dei Simple Minds in questa versione contenuta in questo nuovo album dal vivo uscito in questi giorni. Rockwave continua con un gruppo che arriva dalle Dolomiti, si chiamano Rumpled You Get Me So High, è il loro nuovo singolo che ha partecipato alle selezioni per Eurovision 2025 per quanto riguarda la Repubblica di San Marino. Sono andati veramente benissimo, sono arrivati secondi per pochissimo, non sono riusciti a partecipare a questa kermesse continentale importantissima, però noi ci ascoltiamo il pezzo The Rumpled.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Travolgenti veramente, dalla provincia di Trento, The Rumpled con You Get Me So High, e il loro sound esplosivo che è un mix di folk irlandese, di rock, di ska, qualcosa anche di punk, però ogni brano è ballabile e trasformano ogni loro performance live in una festa indimenticabile. Hanno calcato i palchi più prestigiosi di Italia, Francia, Austria, Paesi Bassi, Polonia, hanno diviso il palco con artisti come Ram Jacks, Mahones, Modena City Ramblers e nel 2022 anche Vasco Rossi per 3 date nel Trentino. Come dicevo prima, sono stati ad un passo dalla partecipazione a Eurovision 2025 e ora arriva un artista molto importante, si chiama Sam Fender.

People Watching è il titolo del terzo album per Sam Fender, Arms Length, la canzone di quest'oggi, per questo artista classe 1994 che ha iniziato a suonare la chitarra a 10 anni e a comporre a 14. Il suo secondo album, 17 Going Under, uscito nel 2021, è arrivato in vetta nelle classifiche britanniche. La band che state ascoltando arriva da Chicago, si chiamano Alpine Subs e questo è il loro quinto album.

Love Giddy Time, pezzo tratto dal doppio album degli Alpine Subs, Up With The Geese. Dopo una pausa di 2 anni sono tornati con questo loro nuovo album, sono 20 tracce, lavoro veramente monumentale per questo quinto progetto, per questa band che fa un mix tra garage, jungle pop e tanti altri generi musicali che vengono mescolati con grande sapienza e grande bravura. Band britannica, quella che state già ascoltando, si chiamano Ramona Flowers con Human.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: The Ramona Flowers, band britannica originaria di Bristol che ha debuttato nel 2014. Nel corso degli anni il gruppo ha perfezionato il proprio stile musicale mescolando rock alternative con elettronica, un po' di influenze anni 80, e hanno pubblicato un paio di singoli che sono entrati nelle classifiche britanniche lo scorso anno, ai primissimi posti. Questo pezzo ha dei riff di chitarra che potrebbero ricordare i Primal Scream o magari anche gli U2. Si intitolava Human. È il momento ora degli Hamlet con il pezzo The White Stars.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Hamlet con The White Stars. Hamlet è la voce e il suono di Chris Wales, membro fondatore dei Lonely the Seabird, una band che ha segnato la scena musicale di Cincinnati nell'Ohio. In questo lavoro, in questo progetto, Hamlet per l'appunto, ci sono alcuni pezzi che lui ha scritto nel corso degli ultimi 20 anni, che ha tenuto da parte come progetto alternativo alla band che ha pubblicato ora in questo EP dal titolo Light Under Repair. Vi parlavo prima di un brano inedito di Bruce Springsteen, è giunto il momento di ascoltarlo insieme, si intitola Rain the River.

0: il boss con Rain in the River, tratto dall'album Tracks 2, che uscirà il 27 giugno. Sarà un box con ben 7 album mai pubblicati prima. Ci saranno 83 brani composti tra il 1983 e il 2018 che abbracciano un po' tutta la carriera del boss con molte, molte, molte chicche.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
0: Siamo in chiusura, l'avete capito probabilmente anche dalla musichetta in sottofondo. Chiudiamo il programma con un'altra band italiana, si chiamano Dropkills. We All To Blame è un pezzo classico dei Sum 41 che loro ci presentano in una versione tratta dall'album The Kids Are Alright, che è una compilation del gruppo PGA, ovvero Punk Goes Acoustic, che vi sto presentando da varie settimane, il cui ricavato va all'associazione no profit L'Isola Che Non C'è, che è impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità. Spero che questa trasmissione molto variegata più del solito sia stata di vostro gradimento. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto molto presto con la prossima puntata. E ora The Dropkills, ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Un forte abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per decollare con una nuova puntata di Rock Wave. Faremo un giro di ricognizione sulle novità discografiche del momento, come al solito dando la priorità alle atmosfere più acustiche, più soffuse, senza ovviamente tralasciare il rock vero, il rock sanguigno. Gli artisti che compongono il menù di quest'oggi sono veramente importanti. C'è il ritorno di Robert Foster e poi il nuovo singolo degli Stereophonics, l'album nuovo dal vivo per i Simple Minds, Jason Isbell e il suo album acustico, Mumford & Sons, Sam Fender, Eddie Vedder che ci presenta una cover di Neil Young, il nuovo singolo.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Down to Joy è il singolo di Van Morrison, è un brano che rappresenta un po' un ritorno alle radici, al soul, al gospel, con un forte arrangiamento in stile big band. Il tutto è arricchito da questi archi molto suggestivi. È un'anteprima del nuovo album Remembering Now, un lavoro che segue due album di cover. Dall'Irlanda all'Inghilterra con una band che arriva da Wigan, si chiamano The Latams ed hanno pubblicato da non molto il loro terzo lavoro. Si intitola Matter Dose Not Define. Il pezzo che ci fanno ascoltare quest'oggi qui a Rock Wave si intitola Until Our Bitter End. The Latams.

Until Our Bitter End, The Latums, dal loro terzo album, un brano intenso che affronta le difficoltà della vita con un messaggio di resilienza ed amore. Il testo racconta di lotte quotidiane e della necessità di restare uniti anche nei momenti più bui. Una band che mi ha sempre ricordato gli House Martins. Questi invece arrivano dalla Nuova Zelanda, The Bats.

Metal è il nuovo singolo per The Bats, band neozelandese che ha annunciato ufficialmente la firma per la Anti Records. Ha pubblicato questo nuovo singolo, che si tratta del primo brano originale della band dal 2023, quando hanno pubblicato il loro ultimo album. Nel frattempo però hanno fatto uscire alcune cover. Per quanto riguarda la band di Elizabeth Strokes, che farà un lungo tour che attraverserà l'Europa, Stati Uniti, Canada, per ora non sono previste date da noi, date in Italia. E Giro del Mondo ci porta in Galles, dove troviamo gli Stereophonics con il loro nuovo singolo.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Stereophonics, un altro estratto dal loro tredicesimo album in studio, questa è quasi la title track, si intitolava Make It On Your Own. Band nata in Galles nel 1992, composta da Kelly Jones, che è un po' leader, chitarrista, cantante e frontman della formazione. C'è anche il fratello, che è Richard Jones, al basso e alla seconda voce. Una band che ha venduto in carriera oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Il loro primo album, dal titolo World Gets Around, era del 1997. A Rock Wave continuiamo con Sarah and the Sundays, che è una formazione che arriva dal Texas. Il pezzo che ci presentano si intitola The Coup.

Erano Sarah and the Sundays, band indie rock americana, arrivano dal Texas. Il pezzo era The Coup, che è un singolo che è stato pubblicato nel 2024, ma che poi è stato incluso nel loro album uscito in questo 2025, che si intitola Like a Down Dog. Continuiamo con la prima band italiana di questa puntata di Rock Wave. Arrivano da Bologna già da qualche settimana, vi sto facendo ascoltare alcuni estratti da Beers and Reels, l'ultimo album per quanto riguarda Jimmy and the Scots Folk Band. Il pezzo si intitola The Rebel Tones.

Bel pezzo per Jimmy and the Scots Folk Band, The Rebel Tones, dal loro nuovo EP Beers and Reels, uscito per la Maxi Sound. Di loro mi piace ricordare che la band bolognese nel 2023 ha pubblicato l'album Seven Irish Nights, che è stato inserito nell'Irish Traditional Music Archive, che è il più importante archivio di musica irlandese al mondo, situato ovviamente a Dublino. Lui si chiama Brian Daddario, però non è italiano, è americano, e insieme al fratello guida una formazione che si chiama Lemon Twigs. Dal suo primo album da solista, in cui comunque c'è una partecipazione molto importante anche del fratello, che si chiama Michael, ci ascoltiamo Nothing on My Mind, Brian Daddario.